0: Tutti i frutti della musica, tutti i frutti del successo. Mondo Radio è cresciuta con voi ed è ormai una splendida realtà che è diventata il punto di riferimento della nostra zona.
1: Mondo Radio Tutti Frutti.
0: Mondo Radio Tutti Frutti. Per la tua pubblicità 0833 54 60 72. Mondo Radio, il successo a portata di radio.
1: Mondo Radio Tutti Frutti.
0: Mondo Radio, la radio ringrazia.

soffro per te, non so fare l'attore, sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia, ogni notte per sempre per le strade di Roma.

fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio, una grande radio in tutto il Salento.

Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

0: La tua musica.
1: La tua musica.
0: Le tue richieste. Le tue canzoni preferite con SMS e WhatsApp al 380 20 20 029.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

6070 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 6070 Classics. Solo su Mondo Radio.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: 60-70 Classics.
1: 60-70 Classics. Classics.
0: I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Questa è Mondo radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Every time you decide to go ahead, pass it anyways. Every time you decide.

0: Hey garçon, ho un'idea.
1: 60-70 Classics, i brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics, solo su Mondo Radio.

La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondoradio 0833 54 60 72.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Durissimo attacco di Trump a Zelensky. È giunto il momento che l'Ucraina abbia un nuovo presidente, ha detto il presidente americano, suggerendo che l'Ucraina trovi un nuovo leader in grado di raggiungere un accordo. Per Trump, il leader ucraino avrebbe potuto porre fine a questa guerra in molte occasioni e ha scelto di non farlo. Vuole creare problemi al mondo e ai nostri agricoltori. Gli abbiamo detto di non colpire il gasolio russo e lui ha colpito il diesel russo, è meglio che la smetta. Intanto gli inviati di Kiev lasciano Miami dopo l'accordo tra Trump e Putin che libera milioni di tonnellate di gasolio fino ad aprile nell'intento di abbassare i prezzi dell'energia. Medio Oriente è l'attacco peggiore subito dall'Arabia Saudita dall'inizio della guerra di Stati Uniti e Israele contro l'Iran, quello condotto ieri sabato dagli Houthi contro l'aeroporto di Riyadh. Secondo quanto rivelato dall'autorità saudita per la aviazione civile, sono almeno 12 i morti, 309 i feriti. Il forte boato ha scatenato il panico nel pomeriggio, portando all'evacuazione dello scalo e agli annunci di paesi occidentali come Germania, Spagna, Canada e la stessa Italia, che hanno inviato i propri cittadini a tenersi a distanza dall'aeroporto internazionale di Riyadh. Giornata di cortei ieri in Italia per la fine del genocidio. La manifestazione nazionale promossa dai movimenti di studenti palestinesi, giovani palestinesi d'Italia, Associazione dei palestinesi in Italia e Unione Democratica Arabo-Palestinese per esprimere solidarietà al popolo palestinese nella striscia di Gaza. Nel pomeriggio hanno sfilato i serpentoni in diverse città, da Roma a Milano, Napoli, Bologna e Torino, dove la prefettura ha disposto divieti su vetro e fumogeni. Krista Pike, la 50enne condannata a morte in Tennessee per l'omicidio di una compagna di classe nel 1995 e sopravvissuta a due iniezioni letali, è stata dimessa dall'ospedale di Nashville dopo oltre una settimana di ricovero. Lo hanno reso noto i suoi legali, aggiungendo che la donna è stata riportata nel carcere dove ha trascorso gli ultimi 30 anni. Qui continuerà a ricevere l'assistenza medica di cui necessita. Nubifragi, allagamenti, frane, il maltempo continua a flagellare diverse regioni, soprattutto al sud. Tra le situazioni più critiche quella di Lipari, dove sono esondati i torrenti portando detriti e fango, decine le case allagate. Sempre in Sicilia restano sfollate una decina di famiglie dopo le trombe d'aria nel Trapanese, bomba d'acqua nel Regino, mentre a Bari le forti piogge hanno causato l'allagamento della Basilica di San Nicola. Lo sport è il giorno di gare a Mandalika. Alle 9 parte la MotoGP dopo una caotica sprint di ieri, vinta da Marquez, nuovo leader. Ci sarà il pullman Raul Fernandez nonostante un infortunio alla mano. Alle 14 spazio alla Formula 1 con il GP di Singapore. Max Verstappen conquista la pole a Marina Bay e partirà davanti a tutti. Secondo posto per Leclerc, poi Hamilton a seconda fila per Kimi Antonelli. Per il calcio, il Napoli ha battuto 3-0 il Frosinone nella sesta giornata di Serie A. L'Inter ha vinto 3-0 contro il Parma. La Fiorentina ha perso contro il Genoa 2-1. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
3: Greatest Hits.
4: Ogni giorno.
3: Ogni giorno.
4: Ogni giorno. Su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente.

0: pubblicità.
1: Domenica 25 ottobre Villa Zaira ospita Sì all'amore, un'intera giornata dedicata a tutte le coppie di futuri sposi. Parteciperanno tutte le aziende leader nel settore del wedding. Alle 16 Sì all'amore show, lo spettacolo dell'amore con sfilate di abiti da sposa, sposo e cerimonia, live concert e degustazioni di numerose prelibatezze del nostro territorio. Per partecipare all'evento richiedi l'invito sul sito www.villazaira.it o chiama al numero 351 47 49 787. Il 25 ottobre diciamo sì all'amore. Villa Zaira si trova in Contrada Fraganite, prolungamento di via Giosuè Carducci tra Maglie e Muro Lecese.
2: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
3: Perché soffrire inutilmente?
4: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
3: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
4: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
3: Gesco è a Melissano, zona industriale.
4: Come posso contattare Gesco?
3: Puoi chiamare Gesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
4: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
3: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
4: Buongiorno Salento, dal lunedì al sabato dalle 7 alle 13 su Mondo Radio, dediche, richieste, informazione. Buongiorno Salento, solo su Mondo Radio.

0: tutta musica, non si ferma mai. Questa è la tua radio. Solo successi, grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio.
1: Mondo Radio. No limit. No limit.

0: 60-70 Classics.
1: 60-70 Classics. Classics.
0: I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
3: Da Euronics c'è il tasto.

0: tasso zero.
1: Tasso zero?
0: Sì, incredibile! Tutto a tasso zero! Smartphone Samsung Galaxy S25 Edge a 69,99 euro al mese per 10 mesi. Lavatrice iSense 10,5 kg a 39,99 euro al mese per 10 mesi.
1: Corro!
0: Aspettami, vengo anch'io!
2: Euronics, altri case e presicce acquarica. Un mondo più avanti. Let's go!
3: Domenica 25 ottobre Villa Zaira ospita Sì all'amore, un'intera giornata dedicata a tutte le coppie di futuri sposi. Parteciperanno tutte le aziende leader nel settore del wedding. Alle 16 Sì all'amore show, lo spettacolo dell'amore con sfilate di abiti da sposa, sposo e cerimonia, live concert e degustazioni di numerose prelibatezze del nostro territorio. Per partecipare all'evento richiedi l'invito sul sito www.villazaira.it o chiama al numero 351 47 49 787. Il 25 ottobre diciamo sì all'amore. Villa Zaira si trova in Contrada Fraganite, prolungamento di via Giosuè Carducci tra Maglie e Muro Lecese.
4: La tua casa, il tuo investimento. Proteggilo e valorizzalo con le pitture, gli smalti e i decorativi di Industria Colori Duriplastic.
5: Da oltre 50 anni portiamo il colore nelle case con una gamma completa di pitture per esterni ad alto contenuto tecnologico, dotate di proprietà termoriflettenti, antialga, antimuffa, pitture per interni igienizzanti e super lavabili, una linea completa di smalti per legno e ferro, decorativi materici per dare un tocco di classe agli ambienti contemporanei e moderni.
4: Se stai pensando alla manutenzione delle tue mura domestiche o hai semplicemente voglia di rifare il look della tua casa, cerca i prodotti di Industria Colori Duriplastic nei DP Store, nei DP Elite e nei migliori negozi specializzati.
6: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
7: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
6: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 15 01 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.

0: Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord in gran parte soleggiato, salvo addensamenti sulla Valpadana centro-orientale. In serata nubi in aumento. Temperature in lieve rialzo, massime tra 19 e 23 gradi. Al centro condizioni abbastanza soleggiate, salvo residue piogge al mattino sulle regioni adriatiche. Temperature in lieve rialzo, massime tra 20 e 23 gradi. Al sud nubi irregolari e locali brevi fenomeni in Puglia, al mattino anche sulla bassa Calabria, altrove schiarite alternate a innocue nubi sparse, temperature in lieve rialzo con massime tra 20 e 25 gradi.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: È ora che l'Ucraina abbia un nuovo presidente. Donald Trump si lura Zelensky, il presidente degli Stati Uniti, risponde ai giornalisti alla Casa Bianca e reagisce alle critiche mosse dal presidente ucraino all'accordo tra Washington e Mosca. Gli USA sospendono fino ad aprile del prossimo anno le sanzioni sul diesel russo e otterranno una fornitura di gasolio. Il presidente americano continua poi ad attaccare Zelensky, incolpandolo di voler continuare il conflitto con la Russia. Avrebbe potuto risolvere questa guerra molte volte, ma preferisce non farlo, ha attaccato il tycoon.
1: 12 morti e oltre 300 feriti è il bilancio ancora provvisorio dell'attacco degli Houthi contro l'aeroporto internazionale di Riyadh in Arabia Saudita, colpito da un missile. Secondo le autorità dell'aviazione civile dell'Arabia Saudita, tra le vittime figurano 4 cittadini sauditi, oltre a 2 cittadini del Bangladesh, uno statunitense, un egiziano, un giordano, un siriano, un palestinese e un sudanese. Colpito in particolare il Terminal 3 dell'aeroporto. I voli in arrivo sono stati cancellati o hanno subito ritardi.
2: Il maltempo sull'Italia, momenti di paura ieri a Lipari, la più grande delle isole Eolie, dove un forte temporale ha provocato l'allagamento di decine di abitazioni. Sono anche esondati i torrenti, ponte e valle, provocando disagi e danni. Decine di automobilisti sono rimasti bloccati. Situazione critica nel Regino con frane, voragini e auto trascinate dall'acqua. 3 appartamenti sono stati evacuati in via precauzionale a causa di una frana nella zona di Mergellina, Napoli.
1: Attimi di terrore nella frazione di Avenza a Carrara in Toscana. Intorno alle 19:30 di ieri è andata in scena una violenta rapina in una gioielleria e il tutto è accaduto in pochi minuti. 2 malviventi sono entrati in azione. Avrebbero colpito più volte il titolare con un'arma e si sarebbero dileguati con il bottino. Tensione anche fuori dal locale, dove un passante sarebbe stato minacciato.
2: In migliaia sono scesi in piazza in oltre 50 città italiane per manifestare in favore della Palestina e per chiedere la fine del genocidio. Da Torino a Milano, da Roma a Napoli, i cortei hanno sfilato pacificamente, con momenti di tensione con le forze dell'ordine che si sono registrati a Torino, e sono comparsi diversi striscioni inneggianti al 7 ottobre, 3 giorni dopo la ricorrenza dell'attacco di Hamas in territorio israeliano nel 2023.
1: Lo sport, giorno di gare a Mandalika. Alle 9 parte la MotoGP dopo una caotica sprint di ieri vinta da Marquez, nuovo leader. Alle 14 spazio alla Formula 1 con il GP di Singapore. Max Verstappen conquista la pole a Marina Bay e partirà davanti a tutti. Per il calcio, il Napoli batte 3-0 il Frosinone nella 6ª giornata di Serie A. L'Inter vince 3-0 contro il Parma. La Fiorentina perde contro il Genoa 2-1.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Pubblicità. Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
1: Fantastico! E cos'altro offrite?
0: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
1: E il montaggio e lo smontaggio?
0: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
2: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
3: Hai visto il big sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
4: Shakespeare aveva ragione. Siamo fatti della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni, come anche la nostra casa. Nasce da un sogno, un desiderio, da come immagini il tuo modo di vivere. Living Ceramiche trasforma i tuoi sogni in spazi da vivere, con materiali di pregio, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno e soluzioni per architetti e designer. Living Ceramiche, l'eccellenza per la tua casa da oltre 35 anni, a Presicce in Via del Mare. Promozioni speciali da Living Ceramiche. Stufe e camini a partire da 800 euro IVA compresa e ti finanziamo l'intero importo a tasso zero. Ti aspettiamo in showroom.
5: Con Branca Termoidraulica e Irrigazione puoi risparmiare davvero. Solo per pochissimi giorni Branca a Montesano ti dà la possibilità di avere un pannello solare da 300 litri a soli 290 euro. IVA, trasporto e pratica GSE inclusa nel prezzo. Vieni a vedere i nostri radiatori e termoconvettori efficienti e performanti. Scopri le super offerte di Branca su termocamini, caldaie a biomassa o legna. Branca Termoidraulica e Irrigazione a Montesano Salentino in via Pisanelli 16.
6: Vi aspettiamo a Expo 2000 a Miggiano nel padiglione.

0: Il mondo dell'auto sta cambiando, ma ciò che non cambia è il nostro impegno per la qualità, trasparenza e cura dei nostri clienti. Stiamo parlando di Valmauto. La fiducia non si impone, si costruisce un cliente alla volta. Valmauto è a Tricase, zona industriale. Smetti di cercare la tua nuova auto, la trovi da Valmauto. Visita www.valmauto.it.
1: Flashback to the music of yesterday.
2: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: pubblicità. Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre, la nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro. Produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
1: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo. Sabato 17 ottobre alle 20:30 al Cineteatro Lumière di Carmiano, Franco Piana in concerto, in collaborazione con il Comune di Carmiano e il Conservatorio Tito Schipa di Lecce.
2: Un ottimo stato di salute passa da una sana e genuina alimentazione. Per questo ti consigliamo Avicola Marsilio. Avicola Marsilio è leader da oltre 20 anni per la produzione e vendita di uova locali. Un prodotto sempre fresco e distribuito il giorno stesso della deposizione. Scegli il meglio sulla tua tavola. Scegli Avicola Marsilio. A Tricase, Provinciale per Specchia. Aperti dalle 6:30 alle 13.
3: Meglio un uovo fresco oggi

0: Nel tuo weekend scegli la musica, scegli
1: Tutti Frutti Chart.
0: Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart, la classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo Radio.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 0833 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: Mondo Radio Tutti Frutti. Una radio per tutti.
1: Caffè. Grazie.

oppure salto il pasto e scappo via. E tu, che non mi chiedi niente, stai in cucina. E tu, nemmeno mi rispondi, oramai

0: pubblicità.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
3: Domenica 25 ottobre Villa Zaira ospita Sì all'amore, un'intera giornata dedicata a tutte le coppie di futuri sposi. Parteciperanno tutte le aziende leader nel settore del wedding. Alle 16 Sì all'amore show, lo spettacolo dell'amore con sfilate di abiti da sposa, sposo e cerimonia, live concert e degustazioni di numerose prelibatezze del nostro territorio. Per partecipare all'evento richiedi l'invito sul sito www.villazaira.it o chiama al numero 351 47 49 787. Il 25 ottobre diciamo sì all'amore. Villa Zaira si trova in Contrada Fraganite, prolungamento di via Giosuè Carducci tra Maglie e Muro Lecese.
4: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.

0: domenica.
1: Due grandi radio.
2: Due grandi radio.
1: Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio,
2: notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Un missile sullo scalo della capitale saudita ha provocato almeno 12 morti e oltre 300 feriti. Lo scalo di Riyadh è da settimane nel mirino dei ribelli yemeniti. L'Arabia Saudita definisce l'attacco un crimine di guerra e promette che risponderà con fermezza. Un'escalation denunciata anche dall'ONU che ha spinto l'Italia e altri paesi occidentali a raccomandare ai rispettivi connazionali di evitare la zona dell'aeroporto. Per Trump l'attacco è inaccettabile e riapre alla possibilità di intervenire al fianco di Riyadh.
1: Durissimo attacco di Trump a Zelensky. È giunto il momento che l'Ucraina abbia un nuovo presidente, ha detto il presidente americano, suggerendo che l'Ucraina trovi un nuovo leader in grado di raggiungere un accordo. Per Trump, il leader ucraino avrebbe potuto porre fine a questa guerra in molte occasioni e ha scelto di non farlo. Intanto gli inviati di Kiev lasciano Miami dopo l'accordo tra Trump e Putin, che libera milioni di tonnellate di gasolio fino ad aprile nell'intento di abbassare i prezzi dell'energia.
2: Abu Mazen, presidente dell'autorità palestinese, ha emanato un decreto con cui annulla le elezioni legislative previste per il 28 novembre e fissa la data per le presidenziali e le legislative all'11 settembre 2027. Lo riporta l'agenzia palestinese Wafa. Il decreto fa seguito a una decisione del comitato esecutivo dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina e a consultazioni con le fazioni e le forze politiche palestinesi che hanno portato a un consenso nazionale sugli ostacoli posti dalle misure israeliane allo svolgimento delle elezioni nella data precedentemente prevista, scrive Wafa.
1: Proseguono le indagini svolte dai carabinieri del comando provinciale di Roma e della polizia locale nel tentativo di dare un volto agli aggressori dell'attore Davide Iacopini, ricoverato in gravissime condizioni e in prognosi riservata all'ospedale San Camillo. Il nuovo sviluppo investigativo è legato alla denuncia di un uomo che venerdì si è presentato dagli inquirenti per denunciare il furto della propria auto, una minicar nera. Chi indaga dovrà ora disporre una serie di verifiche alla luce di quanto messo nero su bianco dal proprietario della minicar rubata.
2: L'Italia, in particolare al sud, è stata colpita nei giorni scorsi da una forte ondata di maltempo che ha causato ingenti danni ed esondazioni di diversi corsi d'acqua. Particolarmente colpita nelle ultime ore è stata Lipari, nelle Eolie, dove le precipitazioni hanno causato allagamenti di decine di abitazioni e gravi disagi. Colpita anche la Calabria. Le previsioni meteo per fortuna segnalano però un miglioramento già nella giornata di oggi, mentre la prossima settimana gran parte del paese potrebbe conoscere una vera e propria ottobrata con condizioni stabili e temperature alte.
1: Lo sport, ultimo atto del weekend di MotoGP in Indonesia. Piloti dalle 9 in pista a Mandalika per la gara lunga. Raul Fernandez stringe i denti dopo la frattura all'indice della mano destra rimediata nell'incidente di ieri e partirà ancora in pole davanti a Bezzecchi di Gian Antonio. Marc Marquez e Martina dalla seconda fila. Out e Spargaro. In Moto3 intanto si è segnato il primo titolo mondiale. Chiles è campione con 5 gare d'anticipo.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: Da Euronics c'è il tasso zero.
2: Tasso zero?
1: Sì, incredibile! Tutto a tasso zero. Smartphone Samsung Galaxy S25 Edge a 69,99 euro al mese per 10 mesi. Lavatrice iSense 10,5 kg a 39,99 euro al mese per 10 mesi.
2: Corro!
1: Aspettami, vengo anch'io!
0: Euronics, Atri Case e Presicce Acquarica. Un mondo più avanti.
3: Let's go!
4: Shakespeare aveva ragione. Siamo fatti della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni, come anche la nostra casa. Nasce da un sogno, un desiderio, da come immagini il tuo modo di vivere. Living Ceramiche trasforma i tuoi sogni in spazi da vivere, con materiali di pregio, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno e soluzioni per architetti e designer. Living Ceramiche, l'eccellenza per la tua casa da oltre 35 anni, a Presicce in Via del Mare. Promozioni speciali da Living Ceramiche. Stufe e camini a partire da 800 euro IVA compresa e ti finanziamo l'intero importo a tasso zero. Ti aspettiamo in showroom.
5: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo. Sabato 17 ottobre alle 20:30 al Cineteatro Lumière di Carmiano, Franco Piana in concerto, in collaborazione con il Comune di Carmiano e il Conservatorio Tito Schipa di Lecce.
6: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
7: Mondo Radio con la Pallavolo, ogni venerdì a tutto volley. Notizie, interviste e commenti dal mondo della pallavolo. In studio Diego Sperti. Commenti, interviste, pre e post partita con i protagonisti in campo. La grande pallavolo, solo su Mondo Radio, anche su mondoradio.net.
8: I try to feel everything. Vibration. Frequency. Energy. There is no beauty. No love. No soul.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
3: Due radio, due stili diversi. Mondo Radio e Radio Aurora. Mondo Radio, una radio per tutti. Tanta informazione locale, musica di ieri e di oggi. Radio Aurora, solo musica anni 60, 70.

0: pubblicità.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 275 di Santa Maria di Leuca è attivo uno scambio di carreggiata di 1,5 km circa tra gli svincoli di Scorrano e di San Cassiano in direzione San Cassiano in provincia di Lecce. Sulla strada statale 613 Brindisi-Lecce è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari in base alle esigenze del cantiere tra gli svincoli di Torchiarolo e Squinzano in provincia di Brindisi in direzione di Lecce. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 1 km circa in entrambe le direzioni, tra lo svincolo con la variante di Maglie Nord e lo svincolo di Maglie strada statale 275 di Santa Maria di Leuca in provincia di Lecce. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre. La nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro. Produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
3: Domenica 25 ottobre, Villa Zaira ospita Sì all'amore, un'intera giornata dedicata a tutte le coppie di futuri sposi. Parteciperanno tutte le aziende leader nel settore del wedding. Alle 16, Sì all'amore show, lo spettacolo dell'amore con sfilate di abiti da sposa, sposo e cerimonia, live concert e degustazioni di numerose prelibatezze del nostro territorio. Per partecipare all'evento richiedi l'invito sul sito www.villazaira.it o chiama al numero 351 47 49 787. Il 25 ottobre diciamo sì all'amore. Villa Zaira si trova in Contrada Fraganite, prolungamento di via Giosuè Carducci tra Maglie e Muro Lecese.
4: La tua casa, il tuo investimento. Proteggilo e valorizzalo con le pitture, gli smalti e i decorativi di Industria Colori Duriplastic.
5: Da oltre 50 anni portiamo il colore nelle case con una gamma completa di pitture per esterni ad alto contenuto tecnologico, dotate di proprietà termoriflettenti, antialga, antimuffa, pitture per interni igienizzanti e super lavabili, una linea completa di smalti per legno e ferro, decorativi materici per dare un tocco di classe agli ambienti contemporanei e moderni.
4: Se stai pensando alla manutenzione delle tue mura

0: elettrodomestiche o hai semplicemente voglia di rifare il look della tua casa, cerca i prodotti di Industria Colori Duri Plastic nei DP Store, nei DP Elite e nei migliori negozi specializzati.
1: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: L'offensiva degli Houthi colpisce duramente l'aeroporto di Riyadh, obiettivo di quello che è stato identificato come un missile da una fonte diplomatica dell'AFP. Sono almeno 309 i feriti a seguito dell'attacco che ha provocato 12 morti, lo afferma l'autorità per l'aviazione civile saudita. Tra le vittime figurano 4 sauditi e 8 stranieri, tra cui un americano, ha precisato l'autorità in un comunicato. L'attacco ha anche provocato 309 feriti, alcuni dei quali in modo grave, ha aggiunto, segnalando anche danni materiali.
1: Volano gli stracci tra Washington e Kiev. Il presidente americano Donald Trump, infuriato per le reazioni di Volodymyr Zelensky all'intesa Stati Uniti-Russia sul diesel e per il mancato stop agli attacchi ucraini contro le raffinerie russe, evoca un cambio della leadership ucraina con una violenza verbale senza precedenti. Zelensky avrebbe potuto porre fine a questa guerra in molte occasioni. Vuole creare problemi al mondo e agli agricoltori. È giunto il momento che l'Ucraina abbia un nuovo presidente, ha detto il tycoon prima di un comizio elettorale in Tennessee.
2: È stata aperta un'inchiesta sulla morte di una donna di 33 anni incinta al settimo mese della sua bambina deceduta nella giornata di ieri all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia a Napoli. La paziente era stata dimessa poche ore prima dopo un primo ricovero per un malore accusato nella notte tra venerdì e sabato. Stando alla denuncia presentata dai familiari, la 33enne aveva accusato dei forti dolori, ma dopo una visita era stata dimessa. Poche ore dopo si sarebbe verificata la tragedia, prima la morte della bambina, poi il decesso della madre. La procura di Torre Annunziata ha disposto il sequestro delle cartelle cliniche.
1: È stato declassato da uragano a ciclone post-tropicale, ma lungo la sua strada negli Stati Uniti d'America, Isaias ha già lasciato 4 morti. In Alabama l'ufficio della governatrice ha riferito di una persona morta nella contea di Barbour. Le autorità avevano precedentemente comunicato la morte di un'altra persona nella zona di Huffman a Birmingham, colpita dal crollo di un albero sulla propria abitazione. Altre 2 vittime sono state registrate nella contea di Escambia, in Florida.
2: L'ex presidente della Camera, Pier Ferdinando Casini, annuncia l'intenzione di non presentarsi alla prossima tornata elettorale. In un'intervista al Corriere della Sera, il leader centrista spiega di ritenere giunto il momento di cedere spazio a personalità più in sintonia con i partiti e con le coalizioni che si presenteranno. Ringrazio tutti, ha detto, per la fiducia che mi è stata finora accordata.
1: La MotoGP in chiusura, Marco Bezzecchi torna a vincere un gran premio, gara perfetta del pilota romagnolo a Mandalika, che coglie il momento giusto per passare Raul Fernandez a 9 giri dalla fine e poi chiude in fuga. Poker aprile al traguardo con Fernandez e Martin, che torna leader, a completare il podio, e augura quarto, quinto Acosta, sesto Marc Marquez, protagonista di una gara in difesa.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto, e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.
4: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo sempre

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Pubblicità.
2: Da Euronics c'è il tasso zero.
3: Tasso zero?
2: Sì, incredibile! Tutto a tasso zero. Smartphone Samsung Galaxy S25 Edge a 69,99 euro al mese per 10 mesi. Lavatrice Hisense 10,5 kg a 39,99 euro al mese per 10 mesi.
3: Corro!
2: Aspettami, vengo anch'io!
4: Euronics, altri case e presicce acquarica. Un mondo più avanti. Let's go!
5: Un ottimo stato di salute passa da una sana e genuina alimentazione. Per questo ti consigliamo Avicola Marsilio. Avicola Marsilio è leader da oltre 20 anni per la produzione e vendita di uova locali. Un prodotto sempre fresco e distribuito il giorno stesso della deposizione. Scegli il meglio sulla tua tavola. Scegli Avicola Marsilio. A Tricase, provinciale per Specchia. Aperti dalle 6:30 alle 13.
6: Meglio un uovo fresco oggi e anche domani.
7: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
8: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
7: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
9: Hai visto il Big Sale Micasa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
10: Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti.

0: Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.
1: Pubblicità.
2: Domenica 25 ottobre Villa Zaira ospita Sì all'amore, un'intera giornata dedicata a tutte le coppie di futuri sposi. Parteciperanno tutte le aziende leader nel settore del wedding. Alle 16 Sì all'amore show, lo spettacolo dell'amore con sfilate di abiti da sposa, sposo e cerimonia, live concert e degustazioni di numerose prelibatezze del nostro territorio. Per partecipare all'evento richiedi l'invito sul sito www.villazaira.it o chiama al numero 351 47 49 787. Il 25 ottobre diciamo sì all'amore. Villa Zaira si trova in Contrada Fraganite, prolungamento di via Giosuè Carducci tra Maglie e Muro Lecese.
3: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
4: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
3: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
5: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo. Sabato 17 ottobre alle 20:30 al Cineteatro Lumière di Carmiano, Franco Piana in concerto, in collaborazione con il Comune di Carmiano e il Conservatorio Tito Schipa di Lecce.
6: Con Branca Termoidraulica e Irrigazione puoi risparmiare davvero. Solo per pochissimi giorni Branca a Montesano ti dà la possibilità di avere un pannello solare da 300 litri a soli 290 euro. IVA, trasporto e pratica GSE inclusa nel prezzo. Vieni a vedere i nostri radiatori e termoconvettori efficienti e performanti. Scopri le super offerte di Branca su termocamini, caldaie a biomassa o legna. Branca Termoidraulica e Irrigazione a Montesano Salentino in via Pisanelli 16.
7: Vi aspettiamo a Expo 2000 a Miggiano nel Padiglione 4.

0: disco. Esco di radio.
1: Ciao, sono Francesco De Siena e vivo e disco esco di radio della settimana su Mondo Radio Tutti Frutti. Buon ascolto.

0: chiuso in un cassetto.
1: Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
0: Da Euronics c'è il tasso zero.
2: Tasso zero?
0: Sì, incredibile! Tutto a tasso zero! Smartphone Samsung Galaxy S25 Edge a 69,99 euro al mese per 10 mesi. Lavatrice iSense 10,5 kg a 39,99 euro al mese per 10 mesi.
2: Corro!
0: Aspettami, vengo anch'io!
3: Euronics, a Tricase e Presicce Acquarica. Un mondo più avanti. Let's go!
4: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Bentrovati, l'ondata di maltempo che sta attraversando la regione ha causato pesanti disagi alla circolazione. Forti nubifragi nella notte hanno colpito la provincia di Brindisi e il Leccese, provocando allagamenti stradali diffusi. Le autorità raccomandano la massima prudenza e di evitare in particolare l'attraversamento di sottopassi, canali e zone depresse storicamente soggette ad accumuli d'acqua. A Lecce, chiusi in via precauzionale la villa comunale, i grandi parchi cittadini, il campo sportivo Montefusco, il cimitero comunale. Confermata la partita Lecce-Bologna, in programma alle 15 allo stadio Via del Mare. Per lavori fino alle 6 di domani mattina, chiusa la statale 275 di Santa Maria di Leuca tra Maglie e la provinciale per Scorrano nelle due direzioni. Le deviazioni sono segnalate sul posto. Bene, tutto, grazie per l'ascolto.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
6: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura, il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
7: Fantastico! E cos'altro offrite?
6: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
7: E il montaggio e lo smontaggio?
6: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
8: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
9: Shakespeare aveva ragione. Siamo fatti della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni, come anche la nostra casa. Nasce da un sogno, un desiderio, da come immagini il tuo modo di vivere. Living Ceramiche trasforma i tuoi sogni in spazi da vivere, con materiali di pregio, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno e soluzioni per architetti e designer. Living Ceramiche, l'eccellenza per la tua casa da oltre 35 anni, a Presicce in Via del Mare. Promozioni speciali da Living Ceramiche. Stufe e camini a partire da 800 euro IVA compresa, e ti finanziamo l'intero importo a tasso zero. Ti aspettiamo in showroom.

0: Hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
1: Ma va, e chi è?
0: Ha appena aperto. Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
1: Ah, ma è McDonald's.
0: Che facciamo? Ci andiamo?
1: Per forza, sto già uscendo, ciao.
2: Vi aspettiamo nel nuovo McDonald's di Surano, strada statale 275, accanto al Gulliver.
3: Questa musica non si ferma mai. Questa è la tua radio. Solo successi. Grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio. Mondo Radio. No limit. No limit.

0: 296.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: La coalizione militare guidata dall'Arabia Saudita a sostegno del governo yemenita riconosciuto a livello internazionale ha accusato i combattenti Houthi filo-iraniani dello Yemen di aver sferrato l'attacco contro l'aeroporto internazionale di Riyadh, promettendo di rispondere con fermezza. In un comunicato il portavoce Turki al-Malki ha definito crimine di guerra l'attacco contro il terminal passeggeri che ha causato almeno 12 morti e oltre 300 feriti. Il comando della coalizione risponderà con fermezza a questo attacco terroristico, ha aggiunto.
2: Nuovo affondo di Donald Trump contro Volodymyr Zelensky. Dopo aver fatto un accordo con la Russia sul gasolio e aver affermato che l'Ucraina ha bisogno di un altro presidente, ora il leader della Casa Bianca dice che Vladimir Putin vorrebbe raggiungere un accordo sulla guerra in Ucraina, accusando Zelensky di opporsi a un compromesso. La Russia vorrebbe trovare un accordo, ma per un motivo o per l'altro Zelensky non vuole farlo, ha detto il presidente americano ai giornalisti.
3: Una donna di 33 anni incinta al settimo mese di gravidanza è morta insieme alla piccola che portava in grembo. La tragedia si è verificata a Castellammare di Stabia nel Napoletano. A seguito di quanto accaduto è stata aperta un'inchiesta. Greta Starita, già madre di un bambino, avrebbe accusato dei dolori a linguine tali da convincere i familiari a portarla all'ospedale e, sottoposta agli accertamenti del caso, la 33enne è stata dimessa in quanto, secondo i medici, le sue condizioni non erano tali da richiederne il ricovero. Tornata a casa, la donna avrebbe accusato nuovamente un malore e poco dopo è deceduta.
2: Krista Pike, la cinquantenne sopravvissuta al tentativo di esecuzione tramite iniezione letale in Tennessee, è stata dimessa dall'ospedale ed è tornata al Deborah K. Johnson Rehabilitation Center, il carcere femminile dove è stata detenuta per 30 anni. Lo si apprende da una dichiarazione dei suoi avvocati diffusa in queste ore.
3: L'Italia, in particolare al sud, è stata colpita nei giorni scorsi da una forte ondata di maltempo che ha causato ingenti danni ed esondazioni di diversi corsi d'acqua. Particolarmente colpita nelle ultime ore è stata Lipari, nelle Eolie, dove le precipitazioni hanno causato allagamenti di decine di abitazioni e gravi disagi. Colpita anche la Calabria. Le previsioni meteo segnalano però un miglioramento già nella giornata di oggi, mentre la prossima settimana gran parte del paese potrebbe conoscere una vera e propria ottobrata con condizioni stabili e temperature alte.
2: Il calcio, dopo la sosta per la nazionale, è ripartita la Serie A. Buona ripartenza per il Napoli. La squadra di Allegri batte al Maradona un ostico Frosinone 3-0 e sale a quota 10 punti in classifica. L'Inter ricomincia con un successo a San Siro per 3-0 sul Parma. Al Ferraris finisce 2-1 tra Genoa e Fiorentina. Oggi in campo alle 12:30 Como-Roma, alle 15 Lazio-Monza e Lecce-Bologna, alle 18 Sassuolo-Milan e alle 20:45 Cagliari-Juventus. Domani la sesta giornata si chiude alle 18:30 con Atalanta-Venezia e alle 20:45 con Torino-Udinese.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Mondo Radio Tutti Frutti, la radio per tutti.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: Pubblicità.
1: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: La tua casa, il tuo investimento. Proteggilo e valorizzalo con le pitture, gli smalti e i decorativi di Industria Colori Duriplastic.
3: Da oltre 50 anni portiamo il colore nelle case con una gamma completa di pitture per esterni ad alto contenuto tecnologico, dotate di proprietà termoriflettenti, antialga, antimuffa, pitture per interni igienizzanti e super lavabili, una linea completa di smalti per legno e ferro, decorativi materici per dare un tocco di classe agli ambienti contemporanei e moderni.
2: Se stai pensando alla manutenzione delle tue mura domestiche o hai semplicemente voglia di rifare il look della tua casa, cerca i prodotti di Industria Colori Duriplastic nei DP Store, nei DP Elite e nei migliori negozi specializzati.
4: Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre, la nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro. Produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
5: Domenica 25 ottobre, Villa Zaira ospita Sì all'amore, un'intera giornata dedicata a tutte le coppie di futuri sposi. Parteciperanno tutte le aziende leader nel settore del wedding. Alle 16, Sì all'amore show, lo spettacolo dell'amore con sfilate di abiti da sposa, sposo e cerimonia, live concert e degustazioni di numerose prelibatezze del nostro territorio. Per partecipare all'evento richiedi l'invito sul sito www.villazaira.it o chiama al numero 351 47 49 787. Il 25 ottobre diciamo sì all'amore. Villa Zaira si trova in Contrada Fraganite, prolungamento di via Giosuè Carducci tra Maglie e Muro Lecese.

Ogni settimana la migliore musica pugliese del Salento la ritrovate nel disco Esco di Radio. Esco di Radio. Tre appuntamenti quotidiani, alle 10.30, alle 15.30 e alle 19.30, per un'intera settimana con una novità discografica made in Puglia. Disco Esco di Radio, su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente. Sexy voodoo party, yeah.

0: pubblicità.
1: Da Euronics c'è il tasso zero.
2: Tasso zero?
1: Sì, incredibile! Tutto a tasso zero. Smartphone Samsung Galaxy S25 Edge a 69,99 euro al mese per 10 mesi. Lavatrice Hisense 10 kg e mezzo a 39,99 euro al mese per 10 mesi.
2: Corro!
1: Aspettami, vengo anch'io!
0: Euronics, Atri Case e Presicce Acquarica. Un mondo più avanti. Let's go!
3: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
4: Perché soffrire inutilmente?
3: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
4: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg. Tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
3: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
4: Gesco è a Melissano, zona industriale.
3: Come posso contattare Gesco?
4: Puoi chiamare Gesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
3: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!
5: La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondo Radio 0833 54 60 72.

0: pubblicità.
1: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
2: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
3: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
2: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
4: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Trecase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Trecase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Un saluto dalla redazione.
2: L'Ucraina dovrebbe tenere elezioni, lo ha affermato il presidente americano Donald Trump, sottolineando che il suo omologo russo Vladimir Putin gli ha detto che vorrebbe raggiungere un accordo. Lo riporta l'agenzia Bloomberg. La guerra poteva essere risolta molte volte, ma Zelensky non ha voluto fare un accordo. Putin vorrebbe molto raggiungerlo, ha sottolineato il tycoon. E intanto dalle agenzie di intelligence occidentali arriva un allarme. Mosca starebbe intensificando gli sforzi per assassinare i vertici della difesa europei.
1: Un missile sull'aeroporto della capitale saudita ha provocato almeno 12 morti e oltre 300 feriti. Lo scalo di Riyadh è da settimane nel mirino dei ribelli yemeniti. L'Arabia Saudita definisce l'attacco un crimine di guerra e promette che risponderà con fermezza. Un'escalation denunciata anche dall'ONU, che ha spinto l'Italia e altri paesi occidentali a raccomandare ai rispettivi connazionali di evitare la zona dell'aeroporto. Per Trump l'attacco è inaccettabile e riapre la possibilità di intervenire al fianco di Riyadh. Potremmo farlo.
2: In cinque in auto, alcuni indossavano le mascherine, non si sono fermati all'alto e hanno speronato una gazzella dei carabinieri. È accaduto nella serata di ieri a Torre Annunziata a Napoli. Intorno alle 19 una pattuglia della sezione radiomobile di Torre Annunziata si è imbattuta in una Seat occupata da cinque uomini. Alcuni indossavano una mascherina chirurgica, cosa che ha insospettito i militari, che hanno imposto l'alt. Il guidatore però ha accelerato e colpito in pieno la fiancata destra della gazzella. Ferito lievemente il capo equipaggio.
1: Si era barricato in casa a Scanso Rosciate alle porte di Bergamo dal pomeriggio di ieri. L'uomo, un 60enne italiano, minacciava di togliersi la vita con una pistola puntata alla tempia. Dopo oltre 7 ore di trattativa con i carabinieri si è arreso. Poco prima di mezzanotte il cittadino bergamasco si è convinto a deporre l'arma, che deteneva regolarmente da anni, e ad affidarsi all'aiuto dei militari. È stato poi trasferito con un'ambulanza in ospedale. Nessuno è rimasto ferito.
2: L'ora solare si avvicina, manca infatti sempre meno al cambio dell'ora, che avverrà nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre. Le lancette verranno spostate di un'ora alle 2 e si cambierà di nuovo orario dopo i 7 mesi di ora legale. L'ora solare resterà in vigore tecnicamente fino al fine settimana del 27 e 28 marzo 2027.
1: Lo sport con i motori. Nella MotoGP a Mandalika, Marco Bezzecchi torna a vincere dopo un digiuno di 133 giorni. Il pilota italiano conquista il Gran Premio d'Indonesia davanti alle altre Aprilia di Raul Fernandez, Martin Ogura. Jorge torna leader del mondiale a più 2 su Marc Marquez, sesto e autore di una gara in difesa. Alle 14 spazio alla Formula 1 con il GP di Singapore. Max Verstappen conquista la pole a Marina Bay e partirà davanti a tutti.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

senza frontiere. Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
1: Domenica 25 ottobre, Villa Zaira ospita Sì all'amore, un'intera giornata dedicata a tutte le coppie di futuri sposi. Parteciperanno tutte le aziende leader nel settore del wedding. Alle 16, Sì all'amore show, lo spettacolo dell'amore con sfilate di abiti da sposa, sposo e cerimonia, live concert e degustazioni di numerose prelibatezze del nostro territorio. Per partecipare all'evento richiedi l'invito sul sito www.villazaira.it o chiama al numero 351 47 49 787. Il 25 ottobre diciamo sì all'amore. Villa Zaira si trova in Contrada Fraganite, prolungamento di via Giosuè Carducci tra Maglie e Muro Lecese.
2: Un ottimo stato di salute passa da una sana e genuina alimentazione. Per questo ti consigliamo Avicola Marsilio. Avicola Marsilio è leader da oltre 20 anni per la produzione e vendita di uova locali. Un prodotto sempre fresco e distribuito il giorno stesso della deposizione. Scegli il meglio sulla tua tavola. Scegli Avicola Marsilio. A Tricase, provinciale per Specchia. Aperti dalle 6:30 alle 13.
3: Meglio un uovo fresco oggi e anche domani.
4: Da Euronics c'è il tasso zero.
5: Tasso zero?
4: Sì, incredibile! Tutto a tasso zero! Smartphone Samsung Galaxy S25 Edge a 69,99 euro al mese per 10 mesi. Lavatrice iSense 10,5 kg a 39,99 euro al mese per 10 mesi.
5: Corro!
4: Aspettami, vengo anch'io!
6: Euronics, a Tricase e Presicci Acquarica. Un mondo più avanti. Let's go!

Nel tuo weekend scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart. Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo Radio.

0: Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.
1: Lo scavventure sentimentali, nati in un angolo della città.

0: pubblicità.
1: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo. Sabato 17 ottobre alle 20:30 al Cineteatro Lumière di Carmiano, Franco Piana in concerto, in collaborazione con il Comune di Carmiano e il Conservatorio Tito Schipa di Lecce.
2: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura, il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
3: Fantastico! E cos'altro offrite?
2: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori. Insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
3: E il montaggio e lo smontaggio?
2: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
4: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
5: Shakespeare aveva ragione. Siamo fatti della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni, come anche la nostra casa. Nasce da un sogno, un desiderio, da come immagini il tuo modo di vivere. Living Ceramiche trasforma i tuoi sogni in spazi da vivere, con materiali di pregio, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno e soluzioni per architetti e designer. Living Ceramiche, l'eccellenza per la tua casa da oltre 35 anni, a Presicce in Via del Mare. Promozioni speciali da Living Ceramiche. Stufe e camini a partire da 800 euro IVA compresa e ti finanziamo l'intero importo a tasso zero. Ti aspettiamo in showroom.
6: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.

Ogni giorno devi scegliere come muoverti. Benzina, ibrido, GPL, diesel, elettrico. Ti senti confuso? Respira. Non esiste l'auto perfetta. Esiste l'auto perfetta per te. E la puoi trovare a Tricase, da Valmauto. Sì, perché da Valmauto troverai assortimento di auto di tutte le marche e modelli. Affidabilità col miglior usato aziendale. Convenienza su auto nuove e chilometro zero. Quindi smetti di girare. La tua nuova auto la trovi da Valmauto. Ricorda che Valmauto, oltre ad essere specializzata nella vendita dei marchi Kia, Hyundai, Toyota e Gruppo Stellantis, è la tua concessionaria di fiducia per acquistare un'auto nuova di qualsiasi marca. Valmauto, qualità che conviene, occasioni che durano. Valmauto, vendita e noleggio auto a Tricase, zona industriale. Visita valmauto.it o chiamalo 0833 54 40 00.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro.

tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa. Qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa. Il bello per la casa. Il piacere del regalo.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Papa Leone XIV ha annunciato durante l'Angelus che dovrà operarsi per un nodulo al polmone. I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ha detto il Papa, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni.
1: L'Ucraina dovrebbe tenere elezioni, lo ha affermato il presidente americano Donald Trump, sottolineando che il suo omonimo russo Vladimir Putin gli ha detto che vorrebbe raggiungere un accordo. Lo riporta l'agenzia Bloomberg. La guerra poteva essere risolta molte volte, ma Zelensky non ha voluto fare un accordo. Vladimir Putin vorrebbe molto raggiungere un accordo, ha sottolineato il tycoon. E intanto dalle agenzie di intelligence occidentali arriva un allarme. Mosca starebbe intensificando gli sforzi per assassinare i vertici della difesa europei.
2: Il segretario generale dell'ONU si è detto profondamente scioccato dall'attacco avvenuto contro l'aeroporto di Riyadh e ha esortato gli Houthi a cessare di colpire obiettivi civili. Gli attacchi contro i civili e le infrastrutture civili costituiscono una violazione del diritto internazionale. Tali attacchi devono cessare immediatamente, ha dichiarato Guterres in un comunicato.
1: Almeno 109 migranti, tra cui 15 bambini, hanno perso la vita e oltre 116 risultano dispersi in seguito al naufragio di un'imbarcazione avvenuto nella notte tra l'8 e il 9 ottobre scorsi al largo di Djibouti. La notizia di quanto accaduto è stata resa nota dall'ONU. Secondo i primi bilanci, il numero delle vittime è destinato a salire.
2: La prevenzione degli infortuni sul lavoro, la tutela della salute e della dignità delle persone e il ruolo delle istituzioni sono i temi al centro del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della 76esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro celebrata a Longarone. La scelta della città non è casuale, ha spiegato il Capo dello Stato, perché richiama uno dei più gravi disastri ambientali avvenuti nel nostro paese e suona monito di quanto sia necessario porre la vita e la dignità di ciascuna persona al centro di ogni scelta.
1: Il calcio, dopo la sosta per la nazionale, è ripartita la Serie A. Buona ripartenza per il Napoli. La squadra di Allegri batte al Maradona un ostico Frosinone 3-0 e sale a quota 10 punti in classifica. L'Inter ricomincia con un successo a San Siro per 3-0 sul Parma. Al Ferraris finisce 2-1 tra Genoa e Fiorentina. Oggi in campo alle 12:30 Como Roma, alle 15 Lazio Monza e Lecce Bologna, alle 18 Sassuolo Milan e alle 20:45 Cagliari-Juventus. Domani la sesta giornata si chiude alle 18:30 con Atalanta-Venezia e alle 20:45 con Torino-Udinese.
2: Per ora è tutto, alla prossima edizione.

Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
3: Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre, la nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro. Produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
4: Da Euronics c'è il tasso zero.
5: Tasso zero?
4: Sì, incredibile! Tutto a tasso zero! Smartphone Samsung Galaxy S25 Edge a 69,99 euro al mese per 10 mesi. Lavatrice Hisense 10 kg e mezzo a 39,99 euro al mese per 10 mesi.
5: Corro!
4: Aspettami, vengo anch'io!
6: Euronics, Atri Case e Presicce Acquarica. Un mondo più avanti. Let's go!
7: Domenica 25 ottobre Villa Zaira ospita Sì all'amore, un'intera giornata dedicata a tutte le coppie di futuri sposi. Parteciperanno tutte le aziende leader nel settore del wedding. Alle 16 Sì all'amore show, lo spettacolo dell'amore con sfilate di abiti da sposa, sposo e cerimonia, live concert e degustazioni di numerose prelibatezze del nostro territorio. Per partecipare all'evento richiedi l'invito sul sito www.villazaira.it o chiama al numero 351 47 49 787. Il 25 ottobre diciamo sì all'amore. Villa Zaira si trova in Contrada Fraganite, prolungamento di via Giosuè Carducci tra Maglie e Muro Lecese.
8: Radio's Golden Old. And we remember. Remember.
9: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio, una grande radio in tutto il Salento.
1: Uè, hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
2: Ma va, e chi è?
1: Ha appena aperto Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
2: Ah, ma è McDonald's.
1: Che facciamo? Ci andiamo?
2: Per forza, sto già uscendo, ciao.
3: Vi aspettiamo nel nuovo McDonald's di Surano, strada statale 275, accanto al Gulliver.

0: con Sanchez, Eurogol, il gol di Sanchez all'incrocio dei pali. Carmelo Greco, tiro, terza linea del ramo, la ENA. Adesso ha pareggiato l'Atletico Copertino con lo suo bomber.
1: Domenica pomeriggio hai un appuntamento da non perdere. Tutti in campo, il calcio salentino sulle frequenze di Mondo Radio. Commenti, risultati e interviste dai campionati regionali e non solo. Un modo diverso di raccontare il mondo del calcio. Tutti in campo con Davide Ruberto. Solo su Mondo Radio, naturalmente. Na, na.

0: pubblicità.
1: La tua casa, il tuo investimento. Proteggilo e valorizzalo con le pitture, gli smalti e i decorativi di Industria Colori Duri Plastic.
2: Da oltre 50 anni portiamo il colore nelle case con una gamma completa di pitture per esterni ad alto contenuto tecnologico, dotate di proprietà termoriflettenti, antialga, antimuffa, pitture per interni igienizzanti e super lavabili, una linea completa di smalti per legno e ferro, decorativi materici per dare un tocco di classe agli ambienti contemporanei e moderni.
1: Se stai pensando alla manutenzione delle tue mura domestiche o hai semplicemente voglia di rifare il look della tua casa, cerca i prodotti di Industria Colori Duri Plastic nei DP Store, nei DP Elite e nei migliori negozi specializzati.
3: Perché soffrire inutilmente?
4: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
3: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
4: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
3: Gesco è a Melissano, zona industriale.
4: Come posso contattare Gesco?
3: Puoi chiamare Gesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
4: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!
5: Questa è Mondo Radio, la tua radio. La tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 0833 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.
6: Come già finì? Mi sembra che Martina e Mattia...

0: meritino.
1: 60-70 Classics, i brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics, solo su Mondo Radio.

Mondo Radio Tutti Frutti. Una radio per tutti. Mondo Radio Tutti Frutti.

0: pubblicità.
1: Da Euronics c'è il tasso zero.
2: Tasso zero?
1: Sì, incredibile! Tutto a tasso zero. Smartphone Samsung Galaxy S25 Edge a 69,99 euro al mese per 10 mesi. Lavatrice Hisense 10,5 kg a 39,99 euro al mese per 10 mesi.
2: Corro!
1: Aspettami, vengo anch'io!
0: Euronics, altri case e presicce acquarica. Un mondo più avanti. Let's go!
3: Mondo Radio Tutti Frutti, la radio per tutti. Per tutti.
4: La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione,

questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera.

0: Vintage.
1: Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il Papa all'Angelus in occasione della 76esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro ha incoraggiato sforzi per prevenire gli incidenti, poi l'appello affinché sia sicuro trasportare cereali nel Mar Nero. Infine l'annuncio di un'imminente operazione a causa di un nodulo circoscritto al polmone.
3: È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. Ho deciso di operarmi per toglierlo. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
1: E Sergio Mattarella ricorda che la tutela della salute e sicurezza sul lavoro trova il suo fondamento nei principi della Costituzione. È un dovere concreto quello di intervenire sui rischi prima che si traducano in incidenti attraverso una prevenzione efficace, una formazione adeguata e misure di protezione capaci di ottimizzare i cambiamenti tecnologici e organizzativi, aggiunto il capo dello Stato da Longarone, luogo simbolo del dramma del Vajont.
2: Dall'estero un missile sull'aeroporto della capitale saudita Riyadh ha provocato almeno 12 morti ed oltre 300 feriti. Lo scalo è da settimane nel mirino dei ribelli yemeniti. L'Arabia Saudita definisce l'attacco un crimine di guerra e promette che risponderà con fermezza. Un'escalation denunciata anche dall'ONU che ha spinto l'Italia ed altri paesi occidentali a raccomandare ai rispettivi connazionali di evitare la zona dell'aeroporto. Tra le vittime anche un cittadino americano. Per Trump l'attacco è inaccettabile e riapre alla possibilità di intervenire al fianco di Riyadh.
1: Mosca sta intensificando gli sforzi per assassinare responsabili della difesa europei. È l'allarme lanciato dalle agenzie di intelligence occidentali che ha spinto le aziende ad aumentare le misure di sicurezza attorno ai propri dirigenti di alto livello. Duro attacco di Trump dopo le critiche per la revoca delle sanzioni al gasolio russo. È giunto il momento che l'Ucraina trovi un nuovo presidente in grado di raggiungere un accordo. Zelensky vuole solo creare problemi al mondo, ha detto. L'Ucraina sarà pronta a cessare gli attacchi contro le raffinerie di petrolio russe se la Russia smetterà di colpire le nostre infrastrutture energetiche, ha replicato Zelensky.
2: La cronaca ha seguito l'ex compagna finché la donna in stato di agitazione è stata costretta a chiudersi nel bagno di una pizzeria. Da qui è partita la chiamata alla polizia che una volta sul posto l'ha arrestato. In manette, in flagranza di reato, è finito un cittadino albanese. Gli agenti sono intervenuti in un locale di Mestre, Venezia, al cui interno una donna aveva segnalato la presenza del suo ex compagno, cittadino straniero, che da tempo la perseguitava. Per questo si era chiusa nel bagno del locale.
1: La MotoGP, quinta vittoria stagionale di Marco Bezzecchi nella giornata trionfale dell'Aprilia, che ha festeggiato quattro moto e i primi quattro posti. Sul podio sono saliti anche Fernandez e Martin, che ha così riguadagnato la testa del mondiale per due punti su Marc Marquez. Quarto posto per Ayo Gura, autore di un gran finale. Marquez ha chiuso al sesto posto, superato anche da Acosta.
2: Ed è tutto, a più tardi.
4: Questa è Mondo Radio.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
5: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: pubblicità.
1: Domenica 25 ottobre Villa Zaira ospita Sì all'amore, un'intera giornata dedicata a tutte le coppie di futuri sposi. Parteciperanno tutte le aziende leader nel settore del wedding. Alle 16 Sì all'amore show, lo spettacolo dell'amore con sfilate di abiti da sposa, sposo e cerimonia, live concert e degustazioni di numerose prelibatezze del nostro territorio. Per partecipare all'evento richiedi l'invito sul sito www.villazaira.it o chiama al numero 351 47 49 787. Il 25 ottobre diciamo sì all'amore. Villa Zaira si trova in Contrada Fraganite, prolungamento di via Giosuè Carducci tra Maglie e Muro Lecese.
2: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
3: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
4: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
3: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
5: Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. Secondo alcuni nutrizionisti, la prima colazione è il pasto più importante della giornata, per questo non andrebbe mai saltato, anche durante le diete, e tantomeno sprecato per la fretta di dover uscire di casa. L'importanza strategica della prima colazione può essere sintetizzata in tre punti: fornisce energia dopo il digiuno notturno, favorisce la concentrazione e l'attenzione, in particolare nei bambini e negli adolescenti, facilita una dieta equilibrata, in quanto una colazione con proteine, fibre e alimenti poco raffinati può contribuire a raggiungere più facilmente il fabbisogno nutrizionale giornaliero. La prima colazione quindi ripristina le energie durante la notte, infatti il corpo continua a consumare energia per mantenere le funzioni vitali. La colazione fornisce il carburante necessario per iniziare la giornata con energia e concentrazione. Stabilizza i livelli di zucchero, in questo modo si evitano sbalzi glicemici che causano fame improvvisa, irritabilità e voglia di cibi poco salutari durante la giornata. Mangiare al mattino aiuta il corpo a bruciare calorie in modo più efficace nel corso della giornata e, al contrario di quanto si possa pensare, aiuta a non andare in sovrappeso. Chi fa colazione tende a mangiare meglio durante il giorno e ad avere un peso più stabile, poiché è meno incline ad eccessi alimentari o snack ipercalorici. La prima colazione poi contribuisce a soddisfare il fabbisogno nutrizionale quotidiano. Se ben bilanciata con carboidrati complessi, proteine, grassi sani e fibre, è una garanzia di una dieta bilanciata dove non manca nulla per tutto il giorno. Generalmente chi fa l'errore di saltare la prima colazione avrà difficoltà a concentrarsi durante la mattinata e sintomi evidenti di stanchezza mentale e fisica già nelle prime ore del pomeriggio. Inoltre sarà tentato, in una catena di sprechi, di commettere altri due errori: divorare qualche snack o fare una pausa pranzo troppo abbondante. Alcune ricerche scientifiche hanno messo in fila altri rischi della mancata prima colazione. Aumentano le possibilità di diabete di tipo 2 e il pericolo aumenta ulteriormente se si salta la colazione per 4 giorni alla settimana. Chi non fa colazione ha più probabilità di ritrovarsi con qualche infiammazione. Aumenta anche il rischio di fumare di più. La prima colazione aiuta a ridurre lo stress e ad avere un buon ciclo sonno-veglia. Più tempo si spende per la prima colazione per il pranzo, meno si soffre di ipertensione e di ipercolesterolemia. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di John Gunther: la felicità dipende tutta da una colazione tranquilla.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: pubblicità.
1: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo. Sabato 17 ottobre alle 20:30 al Cineteatro Lumière di Carmiano, Franco Piana in concerto, in collaborazione con il Comune di Carmiano e il Conservatorio Tito Schipa di Lecce.
2: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
3: Pomeriggio, tutti frutti. Le canzoni più belle su Mondo Radio.

0: Pubblicità. Con Branca Termoidraulica e Irrigazione puoi risparmiare davvero. Solo per pochissimi giorni Branca a Montesano ti dà la possibilità di avere un pannello solare da 300 litri a soli 290 euro. IVA, trasporto e pratica GSE inclusa nel prezzo. Vieni a vedere i nostri radiatori e termoconvettori efficienti e performanti. Scopri le super offerte di Branca su termocamini, caldaie a biomassa o legna. Branca Termoidraulica e Irrigazione a Montesano Salentino in via Pisanelli 16.
1: Vi aspettiamo a Expo 2000 a Miggiano nel padiglione 4.
2: Da Euronics c'è il tasso zero.
3: Tasso zero?
2: Sì, incredibile! Tutto a tasso zero! Smartphone Samsung Galaxy S25 Edge a 69,99 euro al mese per 10 mesi. Lavatrice Hisense 10,5 kg a 39,99 euro al mese per 10 mesi.
3: Corro!
2: Aspettami, vengo anch'io!
4: Euronics, Atri Case e Presicce Acquarica. Un mondo più avanti. Let's go!

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 0833 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Nel tuo weekend scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart. Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo Radio.

0: ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locognano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locognano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Papa Leone XIV ha annunciato durante l'Angelus odierno che dovrà operarsi per un nodulo al polmone.
3: I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
2: Tante le reazioni di vicinanza destinate al pontefice, a partire dalla Premier Meloni, che ha espresso la sua vicinanza personale e quella del governo italiano per la prova che il pontefice è chiamato ad affrontare nei prossimi giorni.
1: I dati INAIL relativi ai primi 8 mesi del 2026 restituiscono un'Italia segnata da circa 404.809 denunce totali di infortuni occorsi in occasione lavorativa, un aumento del 5,4% rispetto all'anno passato. Lo fa notare l'associazione fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro in occasione della 76esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. Con l'aumento del 2,9% delle denunce di infortunio con esito mortale, afferma l'associazione, si smentisce anche quella minima variazione negativa dei primi 7 mesi dell'anno.
2: Incinta al 7° mese, muore con la bambina dopo le dimissioni dall'ospedale. Greta Starita aveva 33 anni ed era residente a Piano di Sorrento. Dopo forti dolori all'inguine si era recata alla San Leonardo di Castellammare di Stabia per poi tornare a casa. Poco dopo un nuovo malore, il ricovero in rianimazione e il decesso. La procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta e disposto le autopsie.
1: Prosegue l'attività di indagine per individuare gli autori dell'aggressione all'attore Davide Jacopini, altre 5 persone avvenute tra il 4 e 5 ottobre a Roma. Il nuovo sviluppo investigativo è legato alla denuncia di un uomo che venerdì si è presentato agli inquirenti per denunciare il furto della propria auto, una mini car nera. Lo stesso colore e tipo di mezzo su cui i due aggressori hanno seminato il panico nelle strade comprese tra Monteverde Vecchio e Testaccio.
2: Dall'estero, il portavoce militare degli Houthi Yahya Saree ha ribadito l'avvertimento a tutte le compagnie di navigazione, le compagnie aeree, i dipendenti, i lavoratori e i viaggiatori, sconsigliando l'utilizzo degli aeroporti e dello spazio aereo sauditi perché sono esposti a potenziali attacchi e diventano teatro di operazioni da parte delle nostre forze. L'attacco di ieri contro l'aeroporto internazionale di Riyadh ha causato la morte di almeno 12 persone e il ferimento di altre 309, alcune delle quali in modo grave. La chiusura dell'aeroporto è stata prorogata fino alle 23 di oggi.
1: Il calcio, il Como e la Roma non si fanno male nel big match della 6ª giornata di Serie A, pareggiando 0-0 e consentono all'Inter di effettuare il primo allungo di questo campionato. La Roma resiste in 10 per quasi tutto il secondo tempo a Como per l'espulsione di Malen.
2: Ed è tutto, a più tardi.
4: Mondo Radio Tutti Frutti, la radio per tutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locognano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locognano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
5: Gol, Sanchez, Eurogol, il gol di Sanchez all'incrocio dei pali. Cambia tempo,
6: Sanchez, gol,
5: Reggio, Reggio, Reggio, Reggio, Reggio, Reggio, Reggio, Reggio, Reggio, Reggio, Reggio, Reggio, Reggio, Reggio, Reggio, Reggio, Reggio, Reggio, Reggio, Reggio, Reggio, Reggio, Reggio, Reggio, Reggio, Reggio, Reggio, Reggio, Reggio, Reggio, Reggio, Reggio, Reggio, Reggio, Reggio, Reggio, Reggio, Reggio, Reggio, Reggio, Reggio, Reggio, Reggio, Reggio, Reggio, Reggio, Reggio, Reggio, Reggio, Reggio, Reggio, Reggio, Reggio, Reggio, Reggio, Reggio, Reggio, Reggio, Reggio, Reggio, Reggio, Reggio, Reggio, Reggio, Reggio, Reggio, Reggio, Reggio, Reggio, Reggio, Reggio, Reggio, Reggio Arena. Adesso ha pareggiato l'Atletico Copertino con lo suo bomber.
6: Domenica pomeriggio hai un appuntamento da non perdere. Tutti in campo, il calcio salentino sulle frequenze di Mondo Radio. Commenti, risultati e interviste dai campionati regionali e non solo. Un modo diverso di raccontare il mondo del calcio. Tutti in campo con Davide Ruberto. Solo su Mondo Radio, naturalmente.
7: Amici sportivi, amanti del calcio, una buona domenica, un saluto da Davide Ruberto, benvenuti in diretta su Mondo Radio in Tutti in Campo. Domenica 11 ottobre, la nostra domenica sportiva comincia con il calcio di Serie A, con Lecce-Bologna che è già iniziata. Allora, senza perdere altro tempo, ci colleghiamo subito con il Via del Mare, dove troviamo il nostro giornalista Pasquale Marzotta. Buon pomeriggio Pasquale, a te.
8: Buon pomeriggio e ben collegati dallo stadio Via del Mare, dove la gara tra Lecce e Bologna è iniziata da 2 minuti e 28 secondi proprio in questo momento. I Bologna sta amministrando il pallone nella propria metà campo, prima verticalizzazione, ora il Lecce che ha subito intercettato palla con Iric e in questo momento gestisce il pallone con Malè nel fraseggio, stretto i due, e quindi ecco che dà di nuovo la palla per farla girare e la difende di nuovo il calciatore serbo. Detto questo, passiamo alle formazioni. Il Lecce 3, il 4-3-3 con due novità nell'11 titolare di esordi dal primo minuto di Fatà e di Paco Esteban, viste la situazione riguardante Grubes, che non ha recuperato alla grande di queste settimane per il problema alla caviglia, e Montero partono anche loro dalla panchina. E quindi ecco il 4-3-3, Falcone tra i pali, difesa a 4 con Vega a destra, Galla a sinistra, Timmers e Thiago Gabriel coppia centrale, il trio di centrocampo con Iric Play, affiancato da Koulibaly, che si... attenzione, attenzione, ora è Paco Esteban che invece chiede fallo, ma la palla continua a circolare, non c'è fallo, quindi il Bologna che amministra il pallone. Detto questo, il tridente offensivo composto da Paco Esteban al centro del tridente, a destra Pierotti e a sinistra Fatà. Ancora un altro fallo, il pubblico urla contro l'arbitro Peretto che non ha ravvisato un fallo secondo il pubblico per quanto riguarda i danni di Koulibaly. E adesso Cambiaghi a terra, il Bologna la mette al calcio punizione ma si sorvola, quindi in metodo di giudizio e questo Koulibaly per Danilo Vega, rossa al centro, non arriva Paco Esteban, nulla di fatto, e palla che viene tenuta in campo da Fatama e il Bologna a prendere il pallone. Passiamo all'11 titolare del Bologna, 3-4-2-1, la squadra di Palladino propone Pessina tra i pali al posto di Korupski. Attenzione, attenzione, Cambiaghi in questo momento che prova a servire il pallone per un fallo, colpisce Diego Gabriel che alleggerisce per Koulibaly e Lecce respira in questo momento. Passa la formazione del Bologna, come detto 3-4-2-1, Pessina tra i pali, il più difensivo composto da Egem. Attenzione, attenzione, in questo momento è ancora Fatà che si libera in aria, uno contro uno, ma perde il pallone, manimi coincidati. E concludo la formazione del Lecce. Egem affiancato da Damian e Catale per comporre il trio difensivo, linea a 4 al centrocampo con Zotea, Ferguson, Sodega e Miranda, e poi Piccoli, l'ex Piccoli attaccante, sostenuto e supportato dalle mezze punte e gli esterni Cambiaghi e Orsolina. L'allenatore Palladino arbitra la gara Pairetto, assistito da Ceccon e Scarpa, quarto uomo Di Bello, al VAR Mazzoleni, aiuto VAR Dionisi. Quindi quando siamo al quinto minuto, Lecce 0, Bologna 0, linea allo studio.
7: Bene, grazie, grazie Pasquale Marzotta, ritorneremo al Via del Mare fra 15 minuti, ancor prima nel caso in cui dovessero esserci notizie di gol o qualche informazione importante da darvi in tempo reale. Tutti in campo per il momento si ferma qui, ci risentiamo a brevissimo e poi dalle 15:30 cominceranno anche i campionati dilettantistici. A tra poco.
9: Pubblicità. Domenica 25 ottobre Villa Zaira ospita Sì all'amore, un'intera giornata dedicata a tutte le coppie di futuri sposi. Parteciperanno tutte le aziende leader nel settore del wedding. Alle 16 Sì all'amore show, lo spettacolo dell'amore con sfilate di abiti da sposa, sposo e cerimonia, live concert e degustazioni di numerose prelibatezze del nostro territorio. Per partecipare all'evento richiedi l'invito sul sito www.villazaira.it o chiama al numero 351 47 49 787. Il 25 ottobre diciamo sì all'amore. Villa Zaira si trova in Contrada Fraganite, prolungamento di via Giosuè Carducci tra Maglie e Muro Lecese.
10: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo. Sabato 17 ottobre alle 20:30 al Cineteatro Lumière di Carmiano, Franco Piana in concerto, in collaborazione con il Comune di Carmiano e il Conservatorio Tito Schipa di Lecce.
11: Shakespeare aveva ragione. Siamo fatti della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni, come anche la nostra casa. Nasce da un sogno, un desiderio, da come immagini il tuo modo di vivere. Living Ceramiche trasforma i tuoi sogni in spazi da vivere, con materiali di pregio, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno e soluzioni per architetti e designer. Living Ceramiche, l'eccellenza per la tua casa da oltre 35 anni, a Presicce in Via del Mare. Promozioni speciali da Living Ceramiche. Stufe e camini a partire da 800 euro IVA compresa e ti finanziamo l'intero importo a tasso zero. Ti aspettiamo in showroom.
12: The Hit Radio Station.
13: Mondo Radio.

0: Mondo Radio Tutti Frutti.
1: Torniamo in voce, sempre in diretta qui su Mondo Radio con Tutti in Campo. Ritorniamo tra un attimo al Via del Mare a Lecce con Pasquale Marzotta per gli aggiornamenti. Pasquale.
2: Sì, ben ricollegati allo stadio Via del Mare, scocca in questo momento il 20° di gioco e purtroppo il risultato è cambiato in favore del Lecce. Bologna in vantaggio 1-0 al 17° minuto con Cambiaghi che ha servito il pallone per l'altro esterno Orsolini che in semirovesciata ha beffato davvero tutti, compreso anche l'incolpevole portiere Falcone che ha visto il pallone all'ultimo minuto, quindi Bologna 1, Lecce 0. Per quanto riguarda la gara fino a quel momento, il Lecce era stato anche un po', diciamo, preciso e con un atteggiamento propositivo, visto che era riuscito anche a cercare di impostare, senza però essere capace a finalizzare, venendo anche bloccato nella tre quarti del Bologna. Alla fine, in questo preciso momento, dopo che siamo quasi al primo quarto di gara, ecco che il Lecce è stato colpito in uno scambio tra i due esterni che ha visto la difesa impreparata e sorpresa da questa combinazione con Gallo che non è stato capace di chiudere nel migliore dei modi l'offensiva da parte di Orsolini che si conferma la bestia nera del Lecce, già in gol in diverse occasioni contro i salentini e si è ripetuto anche quest'oggi. Da segnalare anche Piccoli, l'ex che comunque viene bloccato fino ad ora da Sivert. Il Lecce cerca la giocata di prima per provare a sorprendere e scardinare il muro del Bologna, ma alla fine non riesce comunque a trovare il guizzo vincente per poter impostare una manovra degna di questo, una conclusione degna di questo nome. Attenzione, poi ancora Orsolini che piazza la palla in aria, ma Piccoli non si coordina bene per schiacciare a rete la palla di nuovo nei piedi del Bologna con Cambiaghi che tenta la giocata, ma subito si disinnesca il pallone, riparte una rimessa laterale per il Bologna sotto la panchina di Francesco. La squadra fiorentina prova a far girare la sfera in maniera veloce con il Damian che oggi esordisce con la squadra bolognese e prova quindi a far girare ancora il pallone. Il Lecce prova a pressare come può ma non riesce ad essere pericoloso e per quanto riguarda in questo momento, ecco che c'è un retropassaggio che non va, è corner per il Lecce con Pessina che è stato sorpreso da un retropassaggio da parte di Darmian ed ecco che il Lecce conquista senza quasi volerlo il calcio d'angolo. E proviamo a raccontare questo tiro dalla bandierina con Ilic che nell'ultima gara proprio da calcio d'angolo aveva piazzato ben due assist nel gol contro il Monza per i gol di Koulibaly e di Thiago Gabriel e ricordo che al momento l'unico ammonito in questo momento è stato Ilic e che ora si appresta a battere il tiro dalla bandierina sotto la tribuna est. Vediamo l'arbitro in questo momento fischia perché c'è una caduta in aria da parte del calciatore del Bologna, ma non si trattava comunque di una comunque condotta violenta, ma solo di, infatti è subito rialzato il calciatore Pessino con Paeretto che lo richiama all'ordine, c'è un scritto dialogo tra i due. E anzi parla soprattutto Pairetto che redarguisce il calciatore del Bologna. Si parte, fischio e Ilic prova a piazzare il pallone per uno schema per Fatah, palla per Ilic di angolo, cross in aria, ancora calcio d'angolo per il Lecce, bella combinazione con Fatah che aveva messo libero nel triangolo con Ilic per entrare in aria, ma la palla poi è stata rispedita sul fondo da parte del Bologna. Ancora il secondo corner di fila, ancora Ilic dalla bandierina, ecco c'è un blocco in area del Bologna, ecco palla al centro ma viene subito intercettata dai calciatori Pessini del fallo per il Bologna al limite dell'area.
1: Bene, quindi allora
2: quando siamo al 24esimo,
1: sì,
2: ridò la linea allo studio, Lecce 0, Bologna 1. Gol di Orsolini al 17esimo del primo tempo, linea allo studio.
1: Grazie, grazie a Pasquale Marzotta, riprendiamo la linea e tra qualche istante comincia ufficialmente la nostra trasmissione anche con i campionati dilettantistici che stanno per cominciare con tante gare con fischio d'inizio alle 15.30. Vi diremo tutto tra un attimo, subito dopo un piccolo stacco pubblicitario.
0: Pubblicità.
3: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
4: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
5: Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre, la nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro. Produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
6: Tutti frutti.
7: Una radio per tutti.

0: Sanchez, Eurogol, il gol di Sanchez all'incrocio dei pali. Perdere tempo, pareggio di Bargo. Tiro, terza linea del ramo, la Ena. Adesso ha pareggiato l'Atletico Copertino con lo suo bomber.
1: Domenica pomeriggio hai un appuntamento da non perdere. Tutti in campo, il calcio salentino sulle frequenze di Mondo Radio. Commenti, risultati e interviste dai campionati regionali e non solo. Un modo diverso di raccontare il mondo del calcio. Tutti in campo con Davide Ruberto. Solo su Mondo Radio, naturalmente.
2: Amici sportivi, amanti del calcio, di nuovo buon pomeriggio a tutti. Comincia ufficialmente a pieno ritmo Tutti in campo dopo l'iniziale parentesi dedicata a Lecce-Bologna, parentesi che chiaramente non si conclude, ancora apertissima col Bologna in vantaggio per 1-0 al Via del Mare. Ci collegheremo fra qualche minuto ancora con Pasquale Marzotte. Io direi di provare comunicazioni di servizio con la regia Ilvo Stanca per vedere se riusciamo a raccogliere una dichiarazione sulla partita Atletico-Racale-Canosa, già giocata ieri e finita 2-0 per Atletico-Racale. Un'altra gara del campionato di eccellenza si è già giocata ieri ed è Taurisano-Squinzano con lo stesso punteggio, Taurisano 2, Squinzano 0. Ma andiamo per ordine, partendo dalla Serie C. Si sta giocando Casarano-Salernitana. Intanto arriva una chiamata in ingresso, quindi chiedo alla regia di raccoglierla. Casarano-Salernitana 0-0, gara cominciata alle ore 15, siamo dunque intorno alla mezz'ora. Parliamo del girone C di Serie C, la nona giornata, mentre in Serie D sono due le salentine impegnate, Nardò e Brindisi, con entrambe impegnate in orari diversi. Quindi il Nardò alle ore 15 iniziato la sua gara contro il Gravina, siamo sullo 0-0, mentre il Brindisi sarà impegnato a Nocera in trasferta con la Nocerina alle ore 18, Nocerina-Brindisi la gara in programma. Mentre andiamo a leggere il quadro completo della settima giornata del girone H di Serie D, queste le partite che si stanno giocando dalle 15: Bolitana-Martina, Ischia-Melfi, Nardò-Gravina, Real Aversa-Fidelissandria, Virtus-Francavilla-Real Forio. Appena iniziate Bisceglie-Palmese, Francavilla-Gladiator, alle 16 in programma Turris-Manfredonia, a chiudere il quadro Nocerina-Brindisi per l'appunto. In eccellenza oggi ottava giornata, vi abbiamo già detto dei due risultati già acquisiti, quindi Atletico Racale Canosa 2-0 e Taurisano Squinzano 2-0, entrambe giocate ieri. Questo è il quadro di oggi con quattro gare alle 15:30: Toma Maglie e Novoli, Atletico Acquaviva Soccer Trani, Nuova Spinazzola Unione Calcio Bisceglie e Taranto Ugento. Alle 16 sono in programma Bitonto Galatina e Ostuni Cosmano Sport, alle 17 chiude il quadro Polimnia Brilla Campi. Mentre continuiamo tra un attimo anche con i campionati di promozione prima e seconda categoria, ma abbiamo Ilvo Stanca per raccontarci com'è andata la gara di ieri tra Atletico Racale e Canosa. Buon pomeriggio Ilvo, ben trovato.
3: Ciao Davide, buon pomeriggio a te e a tutti coloro che stanno seguendo anche oggi Tutti in campo. È stata la classica gara tra Davide e Golia, no? Dove c'era una notevole differenza di valori in campo, di prestigio. Canosa, che ormai è abituato a galleggiare nelle zone altissime della classifica, non dimentichiamo che due anni fa per pochi minuti alla fine dell'ultima gara nella finale playoff contro il Gela non fece il salto di categoria. L'anno scorso si è giocato il primo posto perdendo poi i playoff contro il blasonato Taranto. Quest'anno hanno addirittura ancora rincarato la dose andando a cercare quest'estate tanti calciatori che negli ultimi due anni fra Brindisi, Bisceglie e Barletta di qualche anno fa avevano vinto a mani basse il massimo campionato regionale, allestendo quindi una formazione che sulla carta fa effettivamente paura prendendo i singoli elementi. E chiaramente il Carosa pensava di fare, non dico una passeggiata, ma di passare una domenica abbastanza tranquilla venendo a giocare sullo neutro di Melissano contro il Terracere, che invece veniva da due sconfitte consecutive, una traumatica contro il Maglia all'ultimo tiro in porta arrivata al 95esimo dopo aver dominato soprattutto il secondo tempo, e un 4-1 invece di domenica scorsa in casa contro la Polignia, con un secondo tempo di poco imbarazzante che aveva lasciato perplessi i numerosissimi tifosi presenti sulle gradinate, proprio per il tipo di atteggiamento, cioè l'approccio praticamente nullo ad inizio di secondo tempo sino alla fine della gara. E Canosa che invece veniva da ben 5 vittorie consecutive, l'ultima eclatante 3-0 in casa contro il Taranto nel big match di 7 giorni fa. E, tra parentesi, si aggiungevano anche assenze importantissime nelle file dell'Atletico, con alcuni calciatori di vitale importanza fermi ai box ormai da qualche settimana e che purtroppo non potranno ancora rientrare a breve per dare man forte a mister Tartaglia. E quindi, come dicevo, si partiva effettivamente con armi non proprio alla pari ieri pomeriggio al Brandolino di Melissano, ma il grande segreto dell'Atletico Ragra è stato quello di imprimere un ritmo a dir poco forsennato sin dal fischio d'inizio del direttore di gara di Tivoli, che ha tenuto in mano una partita che purtroppo poi in alcuni episodi è stata veramente troppo maschia, e ne ha fatto le spese l'esperto bomber ex Lecce di Piazza, che ha terminato anzitempo la gara addirittura quando ancora non era chiuso il primo tempo. E non a caso, dopo un primo calcio d'angolo arrivato addirittura al primo minuto battuto da Pirretti e Liguori, che si era spinto dalle retrovie, e ieri ritornava a giocare dal primo minuto per dare manforte alla retroguardia dell'Atletico Ragra insieme a Mi, a De Santis e a Stefano Signore, aveva toccato il pallone sul lungo calcio d'angolo battuto da Pirretti e per poco, trovandosi un pochettino in anticipo rispetto alla traiettoria del pallone, a tu per tu con il portiere Masi del Canosa, non era riuscito a dare quella forza necessaria per battere l'estremo difensore del Canosa. Ma poi sulla rimessa del pallone in gioco, subito riconquista con un pressing asfissiante da parte del Racere, nuovo calcio d'angolo, più o meno era lo stesso copione, ma questa volta invece di Liguori si trovava Mi nella posizione giusta e con una mezza rovesciata non dava scampo al portiere Masi. E chiaramente trovarsi in vantaggio in modo inaspettato dopo appena 4 minuti faceva tanto. Il Canosa chiaramente ci metteva un pochettino di tempo a capire quello che era successo, ma il Racere con questo pressing veramente a tutto campo, con delle ripartenze velocissime, con i due avanti, il Lonzo e Mokdece, che addirittura era stato in dubbio fino all'ultimo secondo per poter partecipare alla gara, non essendosi allenato per tutta la settimana, ha potuto giocare grazie ad una infiltrazione all'ultimo momento, ma è riuscito a sfruttare questa velocità che di questi due calciatori, tutti e due argentini, mettendo veramente in grossissima difficoltà la retroguardia del Canosa. Racere vicino al raddoppio in un paio di occasioni, poi il Canosa ha fatto carachini, perché Di Piazza a qualche minuto dalla fine si beccava una munizione per uno spintone plateale ai danni di Signore, evidentemente non gli era piaciuta la decisione del direttore di gara, proteste e sicuramente anche qualche parolina di troppo, e poi dal giallo si è passati direttamente al rosso. E quindi Racere doppiamente in vantaggio sia dal punto di vista numerico sia dal punto di vista del punteggio alla fine del primo tempo. Nel secondo lo stesso identico copione, partenza a razzo dei ragazzi.

0: probabilmente il portiere Masi, un gol veramente bellissimo, uno dei gol che magari si vedono sistematicamente ogni settimana in campo internazionale. E a quel punto la gara diventava veramente in discesa per il Ragale, molto attento sia a centrocampo ma soprattutto in fase difensiva, sfruttando sempre le ripartenze, potevano addirittura arrivare altri 2, 3, 4 gol, perché chiaramente il Canosa, malgrado tutti i cambi di spessore, perché vedere la panchina del Canosa, non dico le riserve erano addirittura a livello superiore dei titolari, ma ritorno a dire uno su tutti, Lattanzio, che va a sostituire un calciatore importantissimo come la Popa, sicuramente pochissime squadre se lo possono permettere. Punteggio alla fine che addirittura va anche stretto all'Atletico Ragale, che ha ritrovato la fiducia che era venuta meno con la sconfitta senza attenuanti contro la Polimnia. Nel frattempo in settimana dovrebbero esserci novità per rimpolpare, come mi piace dire, l'organico veramente striminzito a livello di senior attualmente a disposizione del mister Tartaglia. Sì. È arrivato l'attaccante portoghese Cardoso dal Matera, l'anno scorso capocannoniere con l'Olimpia Agnonese nel campionato di eccellenza molisana, con ben 24 gol in 28 apparizioni. E in arriva anche un altro argentino, ex compagno di squadra di Mokdece, che milita appunto nell'Atletico Ragale, che lui conosce benissimo, e ha fatto buona parola perché potesse arrivare qui nella nostra Ragale. E poi un altro centrocampista bravissimo in prova, ma merita per la sua carriera solo ed esclusivamente giocata nel campionato di Serie D con squadre importantissime, che dovrebbero appunto dare più uomini a disposizione di mister Tartaglia per poter disputare un campionato difficilissimo anche quest'anno come quello di eccellenza, che ricordiamo alla fine dovrà mandare nell'inferno della promozione ben 5 formazioni per poter partire l'anno prossimo con lo schieramento abituale delle 16 squadre, come è stato fino al periodo del Covid. Alla fine Atletico Ragale 2, Canosa 0, la prima grande sorpresa di ieri sera, la seconda è arrivata dopo la vittoria del Torrisano che ha battuto la capolista Squinzano, mentre il Canosa rimane con questa sconfitta vice capolista, ne potrà approfittare oggi il Taranto che sta iniziando a giocare contro l'Ugento, ma chiaramente la cosa bella per Ragale in casa Atletico è questa bellissima vittoria contro la corazzata Canosa. Ti ringrazio per questo intervento, Davide.
1: Grazie a te.
0: Buona continuazione, ci sentiamo domenica prossima. Grazie a tutti, buona settimana.
1: Grazie Ilvo Stank, ci spostiamo subito al Via del Mare per Bologna, per la gara Lecce-Bologna, ancora con Pasquale Marzotta. Pasquale.
2: Sì, ben ricollegati, 43esimo minuto e 25 secondi, e qui al Via del Mare ritorna a piovere dopo che era spuntato il sole, ed ecco il Lecce che prova a ripartire, ma Koulibaly è stato atterrato e ammonizione per il numero 14 del Bologna, Egem. Da segnalare la sostituzione al 36esimo minuto di gioco per il Lecce, fuori Iric per infortunio, al suo posto è entrato Ngom in regia. Iric era stato già ammonito anche durante l'arco del primo tempo e quindi c'è stata una sostituzione forzata per Sergio Di Francesco. In questo momento si riparte con un calcio piazzato con Zibert che batte nel proprio metà campo per Danilo Vega. Ora Malè che si prova a gestire con Pierotti, prova a recuperare palla, a salvarla, ma è il palo laterale. Detto questo, c'è da dire che il Lecce non si è presentato quasi mai al tiro, se non guadagnando dei calci d'angolo. Per quanto riguarda il Bologna, invece, dopo il gol di Orsolini su altri di Cambiaghi, dopo che eravamo anche in diretta, l'ex Piccoli non è riuscito ad agganciare il pallone che poteva essere anche il gol del raddoppio. E poi poco fa, su una ripartenza del Bologna, Falcone ha messo del suo a salvare la porta e tenere la partita ancora aperta, andando sul fondo un tiro di Cambiaghi. Detto questo, ecco che il Lecce prova, ma anche se nel secondo tempo, 2 minuti in questo momento dal quarto uomo di Bello, 2 minuti di recupero per questo primo tempo, e nella ripresa sicuramente ci sarà spazio per delle sostituzioni per il reparto avanzato. si sta riscaldando Goebbels.

0: dovrebbe prendere il posto di Paolo Esteban all'esordio al primo minuto, quest'oggi quasi a sorpresa dopo i problemi che aveva avuto durante l'altra settimana, in cui comunque aveva firmato l'appuntamento del suo contratto con il Lecce, e ora in questo momento dalla panchina gli si stanno avvicinando i collaboratori di Eusebio Di Francesco con Zubes, questo mette gioco esterno per cercare di dare le direttive per il secondo tempo quando ci sarà la ripresa del gioco, e quindi molto probabilmente sarà questa la carta nuova che giocherà Di Francesco per questa partita, che comunque è in salita dopo il gol del vantaggio di Orsolino. In questo momento il Lecce deve chiudere questa prima azione di gioco almeno con il risultato e non cercare magari qualche giocata strana e rischiare il secondo gol. Ma ora riesce a ripartire con Pierotti, che vede da solo Koulibaly, appoggia dietro per il pallone per Ngom, punizione a favore del Bologna e ammonizione per Malè su un fallo da parte del calciatore giallorosso, e quindi ecco che il gioco è fermo, piove qui al Via del Mare, e comunque si vivono questi ultimi secondi di questo primo tempo con il Lecce sotto di un gol e il Bologna che cerca di consolidare questo vantaggio, ma vedremo cosa succederà nella ripresa per quanto riguarda i cambi. In questo momento il Bologna sta per calciare e far riprendere il gioco dalla propria metà campo, palla lanciata dalle parti della difesa giallorossa e l'arbitro Pairetto fischia la fine del primo tempo, e quindi dopo la prima azione di gioco Lecce 0 Bologna 1, gol di Orsolini al 17° minuto del primo tempo.
1: Bene, riprendiamo la linea da studio, ringraziamo il nostro corrispondente Pasquale Marzotta, è in vantaggio quindi il Bologna a Lecce per una rete a zero con il gol di Orsolini, mentre stiamo per spostarci nel campionato di eccellenza dove si sta disputando l'ottava giornata, vi abbiamo già letto il quadro completo delle gare in programma, stiamo per collegarci tra un attimo con Vincenzo Nannavecchia, però la gara se non sbaglio era alle ore 16, quindi magari lo risentiamo più tardi. Vincenzo Nannavecchia, gara iniziata, mentre dobbiamo collegarci con un altro nostro corrispondente, magari Roberto Aprile del campionato di promozione per San Vito Sporting Gori. Allora facciamo una cosa, ne approfittiamo per leggere il quadro della sesta giornata del campionato di promozione, queste le partite in programma oggi dalle 15, si stanno giocando Ruffano Ginosa, siamo sullo 0-1 al momento, e Sava Trepuzzi 0-1 anche questo parziale. Alle 15:30 sono cominciate Latiano Mesagne 2-0 il parziale e San Vito Sporting Goria 1-0, ma anche Virtus Matino Manduria ferma sullo 0-0. Alle 16 c'è Leverano Virtus Locorotondo, alle 16:30 Virtus Serchia Atletico Tricase, alle 17 Football Taviano Real Virtus Grottaglie. Passiamo ai campionati di prima e seconda categoria, entrambi girone C. Nella prima categoria oggi si gioca la seconda giornata, alle 15:30 queste le gare in programma: Vetrana Città di Poggiardo, Melissano San Pietro Vernotico, Copertino Calcio Gallipoli, Don Bosco Manduria Soleto, Polisportiva Galatone Soccer Dream Parabita, Subersano Virtus San Pancrazio. Alle 18 si gioca Atletico Carmiano Magliano Capo di Leuca. Passiamo al campionato di seconda categoria girone C, anche qui andiamo a leggere il quadro completo prima di cedere la linea a Roberto Aprile. Dicevamo seconda categoria girone C, queste le gare che si stanno disputando dalle 15:30: Gioventù Calcio Muro Soccer Green Surbo 1-0 il parziale, Otranto Soccer Veglie 0-1, Polisportiva Marzius Palmarigi 0-1, Presiccia Aquarica Olympic Lecce 1-0, Sandonaci Colle Passo al momento 0-0, Spongano Virtus Latiano 0-1 e alle 16:30 Oria Alixias. Andiamo subito da Roberto Aprile per il campionato di promozione Girone B, in particolare per la gara San Vito Sporting Oria. Buon pomeriggio Roberto, ben trovato.
2: Buon pomeriggio Davide, buon pomeriggio a chi ci ascolta. Siamo collegati dallo stadio Ciuttiolo di San Vito in Normandia, gara San Vito in Normandia, derby tutto benedicino, San Vito in Normandia in Oria. Siamo al 20° minuto in gioco e da poco dal 17° minuto il San Vito è passato in vantaggio sul punteggio di 1-0. Giornata di pioggia, terreno sintetico piuttosto pesante, il San Vito dall'inizio della gara ha iniziato a manovrare gioco sulle fasce e per le linee centrali, l'Oria ha iniziato a giocare di rimessa, già il gol era nell'area d'opera del San Vito e il numero 8-40 attraverso un tiro da fuori dall'interno dell'area di rigore ha piazzato alla sinistra di Leone, portiere dell'Oria. È una gara che ci si aspettava, voglio dire, diciamo sotto certi aspetti anche di cartello, perché sì, il San Vito, sì, benché nelle zone basse della classifica, quest'ultimo ha tutta la voglia di risalire, già anche nella sconfitta precedente registrata a Mandrini aveva manifestato un buon gioco e una buona gara. Lo Sporting Oria di contro è secondo insieme al è secondo in classifica insieme al Football Saviano, a 2 punti dalla prima in classifica dalla corazzata Erche, e naturalmente ha tutte le ambizioni e la possibilità di far bene. Partita comunque aperta, siamo al 22° del primo tempo, gioco a centrocampo, sempre sul punteggio di 1-0 per il San Vito. A te la linea, Davide.
1: Perfetto, grazie a Roberto Aprile, che ritroveremo più tardi per San Vito Sporting Oria 1-0 il parziale. Andiamo in prima categoria. Quest'oggi è la prima volta che ci colleghiamo con Galatone, in collegamento con noi naturalmente come sempre Salvatore Ramundo. Buon pomeriggio Salvatore, ben trovato.
3: Ben trovati a voi, buon pomeriggio dallo stadio comunale Gigi Riso di Galatone, buon pomeriggio a tutta la redazione giornalistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Un pomeriggio all'insegna di una partita, diciamo, di questa seconda giornata importante per entrambe le squadre. La Poli Sportiva viene da una vittoria, mentre il Parabita Calcio da una sconfitta. Siamo giunti al 22° e il punteggio è fermo sullo 0-0. Ma vi do subito le formazioni. Il Dream Parabita scende in campo col numero 1 Orecchia, a seguire Gaetani, Paladini, Mandorino, Russo, Caputo, Diop, Vinci, Scupola, Perdizia, Terra Mosca, gli 11 che sono scesi in campo. Per quanto riguarda la Polisportiva, è sceso in campo con Mirarco, De Leo, Tundo, Terneti, Albano, Antico, Mangia, Margliotti, Cortese, De Leo Daniele e Alemani Gabriele. Arbitro dell'incontro è il signor Luca Minosi della sezione di Lecce. Il Parabita Calcio scende con un 4-3-3, mentre da quello che ho potuto vedere la Polisportiva con un 4-3-2-1. Oggi è stata una partita avendo un ingresso con obolo volontario, proprio per dare spazio, parte del ricavato appunto sarà devoluto proprio all'associazione END. È un piccolo gesto che la Polisportiva ha voluto fare, è una grande differenza, un progetto END, e vorrei ricordare proprio per questo un grande tifoso della Polisportiva Galatone, Andrea Papa, che tra l'altro ha dato vita a questo progetto. È un progetto grande che nasce proprio con la volontà di lasciare un segno, trasformando ogni iniziativa in un aiuto reale, no? Per chi veramente sta affrontando momenti difficili, anche perché, come ho già detto prima, parte del ricavato sarà devoluto proprio al reparto di oncologia dell'ospedale Sacro Cuore di Gesù di Gallipoli. E questo sarà possibile proprio grazie a tutti quelli che hanno dato questo obolo volontario per portare avanti questo progetto. Stavo dicendo, siamo giunti al 24°, solo 2 occasioni importanti. Al 20° Cortese, solo davanti a portiere, non è riuscito a mettere in porta la palla, e al 25° un calcio d'angolo, un colpo di testa e una palla che usciva fuori dalla, poco dalla, dalla traversa. Ora sta attaccando il Galatone, adesso si è messo anche a piovere. Il cielo è nuvoloso e devo dire che questa è una partita proprio, questa seconda partita è giusto per capire pure quali sono gli obiettivi della Polisportiva Galatone. Devo dire che tempo fa è stata fatta anche la presentazione ufficiale della stagione 26-27 e la Polisportiva Galatone devo dire che ha una rosa abbastanza importante e nonostante tutto sta puntando proprio nel settore giovanile. A proposito voglio proprio salutare Roberta Maiorano che in questo momento sta contribuendo a lavorare con la Dream Parabita, lo scorso anno era con noi con la Polisportiva. Volevo praticamente ripeto ancora, salutare tutti i nostri radioascoltatori, tutti quelli che seguono ogni domenica il vostro lavoro che è un lavoro importante, è un lavoro che portate in giro in tutto il Salento e non solo, in tutta la regione Puglia. Per il momento è tutto, se ci sono domande sono a disposizione.
1: Bene, grazie, grazie Salvatore, ci risentiremo più tardi, quindi per il momento salutiamo il nostro corrispondente Salvatore Ramundo per Polisportiva Galatone Soccer Dream Parabita 0-0 il parziale. Stavamo facendo un giro di risultati prima di collegarci con Vincenzo Migiano che forse al momento non è disponibile, ci proveremo tra un attimo. E allora risultati, ci concentriamo con tutte le categorie, in particolare con le squadre salentine. In Serie D il Nardò purtroppo sta perdendo 1-0 il vantaggio del Gravina quando siamo giunti alla fine del primo tempo, quindi Nardò 0 Gravina 1, mentre il Brindisi gioca alle 18 in casa della Nocerina. Giro di risultati anche dal campionato di eccellenza, si stanno giocando soltanto 3 partite, il Taranto vince 1-0 con l'Ugento, poi Nuova Spinazzola Unione Calcio Bisceglie 1-1 e Atletico Acquaviva Soccer Trani 0-0. Sguardo anche al campionato di promozione, vediamo quali sono i risultati parziali del momento. Ruffano Ginosa 0-1, Sava Trepuzzi 0-1, Latiano Mesagne 2-0, il San Vito vince 1-0 con lo Sporting Goria e il Manduria ha sbloccato il risultato in casa della Virtus Matino, quindi Virtus Matino 0 Manduria 1. Torniamo in seconda categoria perché ci colleghiamo con Vincenzo Migiano per la gara della Gioventù Calcio Muro oggi con la Soccer Green Surbo. Ciao Vincenzo, buon pomeriggio.
4: Ciao Davide, buon pomeriggio a te, a tutta la redazione, a tutti i radioascoltatori. Giornata strana oggi qui a Muro, c'è un arcobaleno bellissimo e una pioggerellina leggera leggera, come diciamo noi in dialetto pio pio. Comunque sì, è una giornata che sta portando bene al Muro, che è passato in vantaggio all'undicesimo minuto del primo tempo con un bellissimo gol di Andrea Verri, che ha scattato un nucleo di avversari come Birilli, è entrato in aria e l'ha piazzata al lato scoperto del portiere, quindi Muro 1, Green Soccer Surbo 0. Siamo al 31esimo minuto del primo tempo, la gara è iniziata alle 15.30, anche il Surbo si è reso pericoloso con un paio di occasioni, è stato bravo il nostro portiere Giannattari, una volta su un tiro da fuori, un'altra volta smanacciato su un tiro ravvicinato con una mezza deviazione nostra. Le due squadre in campo stanno giocando un calcio bello, un calcio veloce, moderno, diciamo, con le riaggressioni. E il risultato, anche se stiamo vincendo 1-0, è in bilico, perché da ambo le parti il Muro poteva raddoppiare e il Surbo poteva pareggiare. Ecco, ci sono state azioni particolari. Poi il terreno del gioco, con l'acqua che c'è stato, per fortuna che è in erba sintetica, però ha dei rimbalzi un po' strani, bisogna stare attenti a giocare d'anticipo sui palloni e non aspettarli, altrimenti tutte e due le squadre riaggrediscono e recuperano i palloni.
1: È vero, allora l'1-0 quindi sblocca la gara nonostante le difficoltà, diciamo, legate al maltempo, quindi una bella Gioventù Calcio Muro fino adesso. Vincenzo, sei soddisfatto?
4: Sì, guarda, già la squadra l'anno scorso aveva vinto il campionato. Come ti ho detto domenica scorsa nel collegamento, che poi siamo riusciti a pareggiare, quando ci siamo collegati stavamo perdendo 2-1, poi dopo abbiamo pareggiato. È una squadra che l'abbiamo riorganizzata perché, come ti dicevo, la domenica scorsa ragazzi sono partiti al militare, chi è partito al militare di quale forze armate, volontari, chi è andato in università, sono arrivati 6-7 ragazzi nuovi che si sono amalgamati bene, poi noi qua siamo disponibili in tutto, li coccoliamo i ragazzi, quindi preferiscono stare qua tranquilli, un ambiente sano e dove si divertono ovviamente con la mentalità da professionisti pur essendo dilettanti. La squadra gioca bene, dà soddisfazione ai tifosi, anche oggi pur essendo che il Lecce gioca in casa c'è una discreta cornice di pubblico e che ci fa molto piacere anche da paesi vicini, Tanarica, Giugianello, Codrugno, San Cassiano, quindi siamo seguiti anche dai paesi vicini, ecco perché queste squadre purtroppo non hanno più squadre di categoria.
1: Dove ti sei, dove hai chiesto asilo, Vincenzo? Perché ti sentiamo l'eco, quindi sarai in un gabbiotto da qualche parte al coperto.
4: Sì, mi sono stato avvicinando, mi sono messo sotto le antenne, dove ci sono le antenne dei telefoni, dei venditori. Perché è coperto e non mi bagno.
1: E in più prende anche bene la linea, quindi perfetto, per noi va benissimo, rimani pure lì, Vincenzo.
4: Va bene.
1: Evidentemente porta anche fortuna perché state vincendo, quindi bene così, noi ci sentiamo nel secondo tempo per altri aggiornamenti.
4: Ok, grazie.
1: Grazie a te.
4: Buon lavoro.
1: Grazie a Vincenzo Miggiano che ritroveremo più tardi, quindi 1-0 della Gioventù Calcio Muro. Sulla Soccer Gnis Urbo sta per cominciare il secondo tempo di Lecce-Bologna, col Bologna in vantaggio grazie all'Eurogol di Riccardo Orsolini. Ci collegheremo tra poco, ma prima continua il nostro giro tra i vari campionati. Stiamo per spostarci nel campionato di promozione, dove siamo giunti già quasi all'inizio del secondo tempo di Ruffano Ginosa, col Ginosa in vantaggio. E allora chiediamo come è andato questo primo tempo a Mattia Mestria in collegamento con noi. Ciao Mattia, buon pomeriggio.
5: Ciao, buon pomeriggio a voi.
1: Allora, confermi il vantaggio del Ginosa,
5: sì,
1: Mattia?
5: Sì, 1-0 Ginosa al 43esimo del primo tempo.
1: Come è arrivato questo gol?
5: Un calcio di punizione messo in aria. Il numero 9 del Ginosa ha fatto la sponda per il numero 5 che ha colpito solo in aria.
1: È un risultato veritiero secondo te? Sta rispecchiando quello che hai visto in campo o no?
5: Diciamo che c'è stata una partita un po' scialba da entrambi le parti. Diciamo anche il Ruffano ha avuto due occasioni contro Ve davanti alla porta e parate dal portiere. E poi al 35esimo del primo tempo anche il Ginosa è stato pericoloso su un tiro da fuori aria, bravo il portiere Negro, e poi è arrivato il vantaggio. E arbitraggio un po' da rivedere, e ha negato anche un rigore a Ruffano e niente, mo sta per iniziare il secondo tempo.
1: Com'è la situazione meteo da quelle parti?
5: Nuvoloso, però ancora la pioggia ci sta evitando.
1: Il campo, situazione del terreno di gioco è buono?
5: Bene, sì, tutto perfetto.
1: Secondo tempo, hai già visto qualche volto nuovo?
5: Sta per iniziare ora, secondo tempo.
1: Qualche volto nuovo in campo o ancora troppo presto
5: ancora
1: per la sostituzione?
5: Ancora no, nessuna sostituzione.
1: E allora vediamo se riuscirà il Ruffano, ce lo auguriamo, a rimettere in parità almeno il risultato per poi giocarsela e provare a strappare qualche punto importante. Grazie Mattia, ci sentiamo più
5: grazie
1: tardi.
5: Grazie a voi, va
1: grazie.
5: Benissimo, ciao.
1: Un saluto a Mattia Mestria, in svantaggio il Ruffano col Ginosa, sta per cominciare il secondo tempo di Lecce-Bologna, tra qualche istante saremo ancora qui per raccontarvelo.
6: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Ansia per il Papa, i medici mi hanno trovato un nodulo al polmone allo stato iniziale ben localizzato. Ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è programmato per i prossimi giorni, ha annunciato all'Angelus. Il tempo previsto per il ricovero post-operatorio è di circa una settimana, ha precisato il portavoce vaticano Matteo Bruni. Al momento l'agenda del Papa resta invariata, a parte gli appuntamenti immediati della prossima settimana. Sarebbe anche confermato il viaggio apostolico programmato per novembre in Perù. Vicinanza e solidarietà dalla Premier Meloni e dalla politica.
7: Bufera Reggio Emilia, dopo che la società Reggio Children, capitale misto pubblico-privato, avrebbe chiesto ad insegnanti israeliani e americani che volevano partecipare a un programma sull'educazione della prima infanzia di sottoscrivere, in quanto ebrei, una dichiarazione di dissociazione dalle azioni del governo israeliano. Richiesta prontamente rifiutata dalla delegazione di insegnanti che ha rinunciato alla visita in città. L'antisemitismo non è la nostra storia, ci auguriamo di chiarire l'equivoco. La replica del sindaco di Reggio Emilia Massari.
8: La Premier Meloni condanna con fermezza gli attacchi degli Houthi che hanno colpito l'aeroporto di Riyadh. Sono vicina all'Arabia Saudita e alle famiglie delle vittime. Gli attacchi contro i civili e le infrastrutture sono inaccettabili e devono cessare. L'Italia continuerà a lavorare con i partner della regione per ridurre le tensioni, afferma la Presidente del Consiglio, dopo il raid di ieri che ha causato almeno 12 morti e centinaia di feriti. I ribelli yemeniti filo-iraniani continuano però a lanciare minacce contro gli aeroporti e lo spazio aereo sauditi, ad eccezione delle città sante della Mecca e di Medina.
7: Almeno 109 migranti, tra cui 15 bambini, hanno perso la vita, oltre 116 risultano dispersi in seguito al naufragio di un'imbarcazione avvenuto nella notte tra l'8 e il 9 ottobre a largo di Gibuti, fa sapere l'ONU. Secondo i sopravvissuti, l'imbarcazione trasportava 350 persone. Le squadre dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni sono al lavoro insieme alle autorità locali per fornire assistenza. Il numero delle vittime sembra destinato tragicamente a salire.
8: Un numero impressionante di sparizioni di gatti che da settimane allarma i residenti di Sedico nel Bellunese e dei comuni confinanti. Saliti a 51 i casi. I proprietari dei felini si sono rivolti alle forze dell'ordine e hanno fatto rete tappezzando il paese di volantini e lanciando appelli social. Tra i residenti c'è preoccupazione, soprattutto dopo che giorni fa erano state ritrovate alcune carcasse di gatti. La procura ha aperto un'inchiesta per tentare di far luce su una vicenda a dir poco anomala.
7: La Formula 1 a Marina Bay, il Gran Premio di Singapore, 17ª gara del Mondiale 2026, e a trionfare Max Verstappen davanti alle Ferrari di Leclerc e la Mercedes di Kimi Antonelli. Quarto posto per Norris, mentre la quinta posizione la Sofia Piastri all'Altra Rossa di Hamilton.
8: Ed è tutto, a più tardi.
6: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto, e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
9: Pubblicità.
10: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328-570-4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
11: Un ottimo stato di salute passa da una sana e genuina alimentazione. Per questo ti consigliamo Avicola Marsilio. Avicola Marsilio è leader da oltre 20 anni per la produzione e vendita di uova locali. Un prodotto sempre fresco e distribuito il giorno stesso della deposizione. Scegli il meglio sulla tua tavola. Scegli Avicola Marsilio. A Tricase, provinciale per Specchia. Aperti dalle 6:30 alle 13.
12: Meglio un uovo fresco oggi e anche domani.
13: Domenica 25 ottobre Villa Zaira ospita Sì all'amore, un'intera giornata dedicata a tutte le coppie di futuri sposi. Parteciperanno tutte le aziende leader nel settore del wedding. Alle 16 Sì all'amore show, lo spettacolo dell'amore con sfilate di abiti da sposa, sposo e cerimonia, live concert e degustazioni di numerose prelibatezze del nostro territorio. Per partecipare all'evento richiedi l'invito sul sito www.villazaira.it o chiama al numero 351 47 49 787. Il 25 ottobre diciamo sì all'amore. Villa Zaira si trova in Contrada Fraganite, prolungamento di via Giosuè Carducci tra Maglie e Muro Lecese.
14: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
15: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
14: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349-852-8012.
16: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
1: È iniziato il secondo tempo di Lecce Bologna, allora ci colleghiamo subito col Via del Mare con Pasquale Marzotta. Pasquale.
2: Sì, 7 minuti scoccati in questo momento, Lecce 0 Bologna 1, gol di Ottolini al 16° del primo tempo, ma occhio perché al 3° minuto si era gioito perché l'arbitro Pairetto aveva segnato un calcio di rigore per atterramento da parte del portiere Pessina su Paco Esteban, ma poi si è subito tramite il VAR subito cambiato decisione per fuorigioco dell'attaccante spagnolo. Quindi sì, tante proteste da parte del Lecce, ma l'arbitro poi è andato a spiegare ai calciatori, a Esteban e anche all'allenatore Eusebio Di Francesco. Detto questo, il Lecce in questa ripresa sembra più reattivo con Fatà che di piedi è davvero bravo nell'uno contro uno, ora si libera da solo ma viene arpionata la palla ai suoi piedi e in questo momento il Bologna prova a ripartire. Detto questo, sicuramente Fatà, la presenza dell'uno contro uno, può dare attenzione al terreno del Bologna nella ripartenza con Piccoli che cerca di liberarsi ma dà una gomitata a Sivert che è il difensore che lo sta coprendo. Ma in questo momento vediamo cosa sta, il gioco è fermo per il fallo che ha ricevuto il difensore del Lecce da parte di Piccoli, gioco fermo e quindi c'è da dire che ora in questo momento poi Sergio Di Francesco sta parlando con Fata, il giocatore che può, l'esterno sinistro che può accendere davvero la luce in fase offensiva mentre si stanno scaldando diversi calciatori tra cui Monteiro e Gubel. Mentre nelle file del Bologna c'è la sostituzione, esce il numero 14 per il 5, quindi dovrebbe entrare Bellard per il numero 14, Eghem, quindi entra un difensore, un cambio conservativo da parte di Palladino che prova a cambiare il perno centrale del trio di difesa. Palla che è stata di nuovo calciata, quindi si è ripreso il gioco. Quando siamo al 9:20, Lecce cerca di amministrare con Gallo che lancia male, ma lei che prova a essere salvato da Zortea che riesce a prendere il pallone dopo uno scontro tra i due. E sicuramente ora Pairetto va a redarguire Zortea e anche a Male non dice nulla mentre Giorgia dopo uno scontro di gioco cercava di rincorrere almeno
0: a vista si vedeva così. Ora si mette la gara da parte del Bologna, che si schiera con la seconda maglia completo bianco con richiami rosso-blu, mentre il Lecce è schierato con vesto e la maglia giallorossa classica, la prima maglia, fisce verticali, giallorossa, pantaloni blu, richiami giallorossi e calzettoni blu. Ora il Lecce che prende il pallone a centrocampo nell'interdizione da parte di Culibulì, che serve Pierotti al centro, palla ribattuta e si ferma in un campo diciamo un po' pesante, reso dalla pioggia che è caduta nel finale del primo tempo e anche durante l'intervallo. Ora è il Bologna che riparte ed ecco che Thiago Gabriel anticipa Piccoli mentre stava per prendere il pallone e ribattere la rete per il 2-0. Ora il Lecce a ripartire, un Lecce come detto reattivo in questi primi minuti della ripresa.
1: Sì, Pasquale, seguiamo l'azione, ci fermiamo.
0: Lecce 0, Bologna 1, ora il Lecce che attacca con Gallo, tutto solo, e prova l'imbeccata, cerca l'imbeccata per Paco Esteban, si libera da solo, tiro e palla fuori. E così vi do linea allo studio.
1: Bene, grazie a Pasquale Marzotta. Riprendiamo la linea con questo brivido finale per il tiro di Paco Esteban, finito fuori dallo specchio della porta. Sono le 16:18, dunque stiamo per collegarci anche con altri nostri corrispondenti, in particolare Vincenzo Nannavecchia per Ostuni, Cosmano Foggia, partita cominciata alle ore 16, e anche con un altro nostro corrispondente, Salvatore Damazzo, per Leverano Virtus Locorotondo, cominciata anch'essa alle ore 18. Quindi due gare che sono cominciate una mezz'ora più tardi rispetto all'orario canonico delle 15:30, due gare su cui andremo tra un attimo, poi ovviamente tra poco meno di un quarto d'ora torneremo a Lecce, al Via del Mare, ma vi daremo ulteriori aggiornamenti nel caso dovessero arrivare anche prima. Allora, collegamento adesso con Vincenzo Nannavecchia per Ostuni, Cosmano Foggia. Buon pomeriggio, Vincenzo.
17: Sì, buon pomeriggio Davide, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Mondo Radio, tutti frutti. Quest'oggi mi trovo al Comunale di Ostuni, dove si sta svolgendo la gara volevole per il campionato di eccellenza pugliese, quindi tra Ostuni e Cosmano Foggia, una gara a vara di emozioni. Però poco fa c'è stato un clamoroso errore sul dischetto delle rigore, si è presentato in Greta per cercare di trasformare il rigore in gol, purtroppo l'ha fallito il rigore, quindi il risultato è fermo sul 0-0, quindi ci troviamo esattamente al 15° minuto di gioco di questo primo tempo tra Ostuni e Cosmano Foggia. Ostuni che sta sorprendendo tutti dopo la vittoria del campionato scorso di promozione, quindi quest'anno sta conducendo un bel campionato di regionale di cemento, che dopo due anni di assenza la formazione della città bianca di Mister Solidoro, rinnovata anche la panchina, ostunese, con Mister Solidoro in panchina che ha preso il posto di Mister Luciano Bruni, che ha vinto due campionati, quello di prima categoria e quello di promozione. Quest'anno la società ostunese del patron Gino Franciotto ha deciso di rivoluzionare le quattro tecniche, di attivare la panchina Mister Solidoro. Quindi siamo esattamente al 16°, 0-0, una gara varia di emozioni, combattute più che altro a centrocampo e in una fase di studio di questo match valevole per l'ottavo giorno del campionato di eccellenza pugliese. Se non ci sono altre domande a studio, Davide, ti restituisco la linea da Vincenzo Nannavecchia per questo collegamento dalla città bianca. È tutto, ci risentiamo più avanti. 0-0 il punteggio, Ostuni Cosmano Foggia.
1: Perfetto, grazie a Vincenzo Nannavecchia, che salutiamo solo per il momento, lo ritroveremo più avanti e andiamo a vedere anche quali sono i risultati che sono cambiati nelle varie categorie, nei vari campionati, partendo dalla Serie D. Il Nardò è pervenuto al pareggio, quindi Nardò Gravina 1-1, mentre passiamo al campionato di eccellenza, vediamo che qui i risultati che sono cambiati rispetto all'ultima comunicazione: 2-0 del Taranto sull'Ugento, è cominciata Bitonto Galatina 0-0 e Ostuni Cosmano Sport 0-0, campo su cui ci siamo appena collegati. Nuova Spinazzola Unione Calcio Bisceglie sono sull'1-1, Atletico Acquaviva Soccer Trani 0-1. Continua il giro di risultati parziali alla fine dei primi tempi. Latiano vince con il Mesagne 4-0, 1-1 tra San Vito e Sporting Goria, 2-2 tra Virtus Matino e Manduria, 1-0 dell'Everano sul Virtus Locorotondo. Questo è l'ultimo aggiornamento anche per quanto riguarda il campionato di promozione. Prima e seconda categoria: in prima categoria 0-0 tra Vetrana e Città di Poggiardo, il Melissano vince 2-0 col San Pietro Vernotico, 0-0 tra Copertino e Gallipoli, il Don Bosco Manduria vince 1-0 col Soleto, la Polisportiva Galatone è sullo 0-0 con la Soccer Dream Parabita, Supersano San Pancrazio 0-2. E chiudiamo anche con la carrellata di risultati provenienti dalla seconda categoria: il Muro vince 1-0 col Surbo, Otranto Soccer Veglie 0-2, Polisportiva Marzius Palmariggi 0-1, mentre il Presiccio Acquarica vince 1-0 con l'Olympic Lecce, 1-0 del Sandonaci sulla Virtus Collepasso e Spongano Virtus Latiano 0-1. Adesso ci fermiamo qualche istante per dare la linea alla regia e poi ci ricollegheremo naturalmente più tardi per altri aggiornamenti su tutti i campi. Appena cominceranno i secondi tempi rifaremo il giro dei nostri corrispondenti, ma ritorneremo tra pochissimo anche a Lecce per Lecce Bologna.
18: Eurogol, il gol di Sanchez all'incrocio dei pali. Termine tempo. Pareggio di Barbero. Tiro a terza linea del Grano, la Ena. Adesso ha pareggiato l'Atletico Copertino con lo suo bomber.
19: Domenica pomeriggio hai un appuntamento da non perdere. Tutti in campo, il calcio salentino sulle frequenze di Mondo Radio. Commenti, risultati e interviste dai campionati regionali e non solo. Un modo diverso di raccontare il mondo del calcio. Tutti in campo con Davide Ruberto. Solo su Mondo Radio, naturalmente.
20: Pubblicità. Con Branca Termoidraulica e Irrigazione puoi risparmiare davvero. Solo per pochissimi giorni Branca a Montesano ti dà la possibilità di avere un pannello solare da 300 litri a soli 290 euro. IVA, trasporto e pratica GSE inclusa nel prezzo. Vieni a vedere i nostri radiatori e termoconvettori efficienti e performanti. Scopri le super offerte di Branca su termocamini, caldaie a biomassa o legna. Branca Termoidraulica e Irrigazione a Montesano Salentino in via Pisanelli 16.
21: Vi aspettiamo a Expo 2000 a Miggiano nel padiglione 4.
22: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo. Sabato 17 ottobre alle 20:30 al Cineteatro Lumière di Carmiano, Franco Piana in concerto, in collaborazione con il Comune di Carmiano e il Conservatorio Tito Schipa di Lecce.
23: La tua casa, il tuo investimento. Proteggilo e valorizzalo con le pitture, gli smalti e i decorativi di Industria Colori Duriplastic.
24: Da oltre 50 anni portiamo il colore nelle case con una gamma completa di pitture per esterni ad alto contenuto tecnologico, dotate di proprietà termoriflettenti, antialga, antimuffa, pitture per interni igienizzanti e super lavabili. Una linea completa di smalti per legno e ferro, decorativi materici per dare un tocco di classe agli ambienti contemporanei e moderni.
23: Se stai pensando alla manutenzione delle tue mura domestiche o hai semplicemente voglia di rifare il look della tua casa, cerca i prodotti di Industria Colori Duriplastic nei DP Store, nei DP Elite e nei migliori negozi specializzati.
25: Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: voce per annunciarvi il gol del Lecce, pareggio del Lecce al Via del Mare, ha segnato Fatà. Dovrebbe esserci in collegamento con noi tra pochissimo Pasquale Marzotta. Sì, ci colleghiamo subito allora con Pasquale Marzotta direttamente dal Via del Mare. Pasquale, a te.
1: Sì, è cambiato il risultato qui allo stadio Via del Mare. Lecce ha pareggiato 1-1. Gol di Fatà, quello che poteva accendere la luce. Attenzione ora in Lecce con l'altro neutrale, il fatto d'ora Gubert, che apre al centro per Nom, che poco dopo il pareggio del Lecce su calcio di punizione è impegnato Pessina. Ora il Lecce ancora a manovrare su un tiro ed è calcio d'angolo per il Lecce, quindi un gol del pareggio è arrivato al 19° su una palla messa in mezzo da Veiga. Ecco, si è inserito Fatà che ha beffato in uscita Pessina e poi poco dopo Pessina si è riscattato maneggiando il pallone sul calcio di punizione di Ngom. Ora calcio d'angolo per il Lecce quando siamo al 25° e 15 secondi. A battere è Male, mentre parte la rincorsa del calciatore idolo marocchino e giocatori in aria. Attenzione, respinge con i pugni Pessina ed ecco che il Lecce prova a imbastire di nuovo la manovra con Ngom per Gallo, che lancia subito per la colpo di testa. Ancora Pessina in uscita in maniera disperata e con i calciatori del Lecce provano ad avventarsi. Ora la palla è stata bloccata proprio dal portiere Pessina. Intanto l'ufficio stampa del club tarentino ha diramato il bollettino dei spettatori presenti, totale 25.797 quest'oggi a dispetto della pioggia, con 22.804 abbonati, 2.993 paganti, l'incasso totale di 408.653 euro e 5 centesimi. Detto questo, a me non rimane che ridare la linea al termine di questo collegamento per poi prepararci al collegamento finale. Quindi ribadisco il risultato qui dallo stadio Via del Mare: Lecce 1, Bologna 1. Linea allo studio.
0: Bene, grazie a Pasquale Marzotta. Riprendiamo la linea, ci fermiamo ancora qualche istante e poi riprendiamo con il secondo giro di collegamenti. A tra poco.
2: Mondo Radio, tutti frutti.
3: Mondo Radio, tutti frutti. Le canzoni più belle dei

Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

0: C'è sempre in diretta qui su Mondo Radio con Tutti in Campo e stiamo sempre dando un'occhiata al match tra Lecce e Bologna. Nel caso in cui dovessero esserci degli aggiornamenti, ritorneremo al Via del Mare. Nel frattempo riprendiamo il nostro giro di collegamenti, stiamo tentando di metterci in contatto con Francesco Paglialonga per Toma Maglie Novoli. Non dovessimo riuscirci, andremo a questo punto da Salvatore Ramundo per Polisportiva Calato nel Soccer Dream Parabita. Facciamo così allora, da Salvatore Ramundo in prima categoria per Polisportiva Calato nel Soccer Dream Parabita. Era cambiato il risultato, intanto ci distrae il match di Lecce, perché purtroppo adesso è arrivato il pareggio, anzi è arrivato il vantaggio del Bologna. Attendiamo di capire se c'è. Sì, purtroppo è stato confermato, quindi Lecce 1 Bologna 2. Ci collegheremo più tardi con Pasquale Marzotta, ma purtroppo il Bologna ha raddoppiato e quindi tornando di nuovo in vantaggio. Ha segnato, se non sbaglio, Cambiaghi, un'azione che è partita da Orsolini, ha cambiato poi gioco verso Cambiaghi nell'uno contro uno, ha poi messo il pallone in mezzo per il 2-1 sotto porta del centravanti del Bologna. Non riusciamo ancora a vedere di chi si tratta. In ogni caso, purtroppo vantaggio del Bologna confermato a Lecce. Lecce 1 Bologna 2, ha segnato J&M. Adesso sì, è arrivata la conferma al minuto 75. Noi torniamo in prima categoria da Salvatore Ramundo per Polisportiva Calato nel Soccer Dream Parabita. Salvatore, a te.
1: Sì, prendo la linea in questo momento. Proprio un minuto fa il Parabita ha pareggiato con il numero 27 Caramosca. Il vantaggio della Polisportiva al 40esimo di Mangia, proprio a due minuti per sapere il primo tempo, al tempo di recupero, una grandissima rete da parte di Mangia, ma appena iniziata la partita è un lancio, un colpo di testa da parte di Caramosca e la palla è sempre da instaccare sulla destra del portiere Alessandro Miracco, nulla da fare per lui. Siamo giunti al quinto minuto, adesso attacca la Polisportiva con ecco, Mangia che prende la palla, cerca di dare il passaggio, un bel lancio, però peccato, la palla è uscita fuori ed è rimessa da parte del portiere. Dicevamo, è un primo tempo particolare, non ha dato nessuna emozione a parte la rete da parte di Matteo Mangia, e appena iniziato il secondo tempo il Parabita si è portato al pareggio. C'è da segnalare che al primo tempo è stato quasi alla fine espulso anche Paladini per una reazione fallosa nei confronti dell'attaccante Carretta. Devo dire che adesso la partita è a senso unico da parte della Polisportiva Calato, anche se in questo momento sta attaccando il Parabita calcio. Ecco Paladini che tiene la palla, passa al numero 11, entra in aria, niente, perde il contrasto con Permetti. Adesso c'è l'attacco da parte del lancio, peccato. È una partita, diciamo, un po' particolare, strana. È uscito il sole dopo la pioggia e devo dire che il punteggio è fermo sull'1-1. Ci aggiorniamo, se non c'è altro da dire, a disposizione. Pronto?
0: Sì, Salvatore, eccoci. Allora, riprendiamo la linea. Salvatore, ci risentiamo più tardi nel prossimo collegamento, quindi ringraziamo il nostro corrispondente da Galatone. Ci spostiamo su un altro campo, credo, con Mattia Mestria per Ruffano Ginosa, dove ci eravamo collegati prima. Dobbiamo provare quindi a risentirlo per un nuovo aggiornamento, ma facciamo anche un riepilogo di quanto accade in Serie C tra Casarano e Salernitana. Il punteggio, almeno sino ad ora, è fermo sullo 0-0 quando siamo al minuto 83, non è cambiato, mentre in Serie D il match del Nardò con il Gravina è fermo sull'1-1 e anche qui siamo ormai a pochi minuti dalla fine, con la gara che è cominciata alle ore 15. Veniamo anche al campionato di eccellenza.

0: momento al raddoppio del Ginosa.
1: 2-0 del Ginosa, come è arrivato il gol, Mattia?
0: Guarda, non l'ho visto perché mi sono spostato per parlare, per rispondere al telefono, e non ho visto il gol.
1: Vogliamo raccontare allora come ha giocato il Ruffano sino ad ora, se era riuscito a reagire.
0: Il Ruffano è rimasto in 10 per l'espulsione di Pellè al 20° del secondo tempo.
1: Quindi partita condizionata dall'inferiorità numerica.
0: L'espulsione, mo è arrivato il raddoppio del Ginosa.
1: E quindi 2-0, insomma, partita purtroppo sui binari
0: da parte del Ginosa.
1: Sui binari sbagliati, con anche l'espulsione che non ha aiutato a completare quella che poteva essere una rimonta. E allora, quando mancano pochi minuti alla fine, è arrivato anche il raddoppio.
0: Siamo al 36esimo.
1: 36esimo, quindi una decina di minuti al termine. Allora ci sentiamo per il finale, Mattia. Grazie.
0: A dopo.
1: Grazie a Mattia Mestria. E quindi ci fermiamo anche noi qualche istante. Tra poco torneremo a Lecce, al Via del Mare, per raccontare i minuti finali di Lecce-Bologna, col Bologna sempre in vantaggio per 2-1 grazie ai gol di Orsolini al 17esimo e Nem al 75esimo. Nel mezzo c'è stato il pareggio di Fatà, al momento vanificato proprio dal raddoppio del Bologna. Tra poco.
2: Pubblicità.
3: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
4: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
5: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
4: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
6: Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre, la nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro. Produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
7: Da Euronics c'è il tasso zero.
8: Tasso zero?
7: Sì, incredibile! Tutto a tasso zero! Smartphone Samsung Galaxy S25 Edge a 69,99 euro al mese per 10 mesi. Lavatrice iSense 10,5 kg a 39,99 euro al mese per 10 mesi.
8: Corro!
7: Aspettami, vengo anch'io!
9: Euronics, a Tricase e Presicce Acquarica. Un mondo più avanti. Let's go!
10: Pomeriggio tutti frutti, chiedici la tua canzone preferita allo 0833 54 60 72.

0: Hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
1: Ma va, e chi è?
0: Ha appena aperto. Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
1: Ah, ma è McDonald's.
0: Che facciamo? Ci andiamo?
1: Per forza, sto già uscendo, ciao.
2: Vi aspettiamo nel nuovo McDonald's di Surano, strada statale 275, accanto al Gulliver.
3: Rio in voce, il Bologna è sempre in vantaggio 2-1 a Lecce. Tra poco stiamo per collegarci col Via del Mare per vivere insieme al nostro corrispondente Pasquale Marzotta gli ultimi minuti del match. Speriamo in un assalto giallorosso. Eccoci, confermato il collegamento, ritorniamo da Pasquale Marzotta al Via del Mare. Pasquale.
4: Sì, qui al Via del Mare è iniziato il recupero, 4 minuti accordati dall'arbitro Pairetto, siamo a 26 secondi dopo il 90esimo e il Lecce è sotto di un gol e al momento il 2-1 firmato da Enem, ne è entrato al posto di Piccoli su assist ancora una volta di Cambiaghi, autore dell'assist e del vantaggio di Orsolini che da oltre 6 minuti è uscito per un infortunio. In Bologna, dopo aver fatto il ciclo di sostituzioni, è in 10, Lecce in superiorità numerica, ora batte un calcio d'angolo già battuto in questo momento con Gandelman. Attenzione, la palla che passa tutta l'area e nessuno riesce a prendere, ora Gallo contro cross per la testa di Gandelman e ora il tiro di Sibert che viene alzato di nuovo dal cielo, ma viene recuperato la palla dal Bologna, ancora palla del Lecce, rossa al centro. Non riesce nessuno del Lecce a prendere il pallone, l'arbitro Pairetto, non si capisce cosa abbia segnato, quindi calcio d'angolo ancora per il Lecce dalla parte della tribuna centrale, quindi sotto la curva nord, batte Gallo dalla bandierina quando siamo a 1 minuto e 38 secondi di recupero, ricordiamo 4 minuti di recupero, ora si sbraccia, Di Francesco si sbraccia verso i suoi calciatori, richiama di uno schema la squadra che si è inserita e l'arbitro che quasi tutti i calciatori sono nell'area di rigore, tranne Falcone che è a centrocampo, forse chiede di poter entrare. Attenzione, va a vedere l'arbitro! L'arbitro va a vedere, quindi c'è il consulto del VAR e quindi attenzione, era stato scambiato, quindi uno fallo in attacco da parte del Lecce e quindi questo aveva mandato in tilt anche i tifosi salentini che stavano urlando pensando a un film di più per quanto riguarda il VAR per un calcio di rigore eventuale, ma non è così. Ora il Bologna riparte con il neonato Bernardeschi che perde il pallone, il Lecce riparte proprio da metà campo sulla panchina di Palladini, anche lui si sbraccia per chiamare all'ordine la sua squadra a difendersi corsa e ora è in gomma che lancia Vega, stiamo entrando nell'ultimo minuto, ora fallaccio è più da rosso che da giallo, ma cartellino giallo per il calciatore del Bologna, dovrebbe trattarsi di Gortea, se non ricordo male. E comunque l'ultima due istituzioni del Lecce, Montero e Gandelman per Fatà, autore del momentaneo gol del pareggio del Lecce, con Gandelman al posto di Malè. Un Lecce che gioca il 4-2-3-1 e Gandelman sotto punta di Gubel. Battuto ora il calcio di punizione. Palla ancora a Gallo che la ridà di nuovo dall'altra parte a Vega, palla al centro ma poco, non si capiscono Gandelman con Gubels, la palla è di Pessina nelle sue mani con l'arbitro che richiama il conteggio del countdown down, e battuta la palla da parte di Pessina ai suoi piedi per Emeno, odore al momento del gol del 2-1 che potrebbe valere la vittoria per il Bologna che chiude questi minuti finali con l'inferiorità numerica per l'uscita per infortunio da parte di Orsolini. Ora Endriche si invola ma viene bloccato, lui prende la palla assignamente, si libera, entra, cerca di ancora dribblare sfidando anche la pazienza del pubblico e ora il calcio di punizione al rimbaggio finale del Lecce. Falcone parte, Ricordiamo due stagioni fa Falcone in pieno recupero al 97esimo conquistò il calcio di rigore poi realizzato da Piccoli contro Scoruzzi, contro la curva nord. Tutti i calciatori del Lecce, quasi tutti, solo Gallo è fuori dall'area, con anche l'autore di chi sta battendo ora il calcio di punizione, dovrebbe trattarsi di Veiga. Finale, attenzione, si è sforato anche il minuto, siamo al quinto minuto, ultima occasione per il Lecce per pareggiare. Battuto, palla al centro, calcio di punizione, palla alta, finisce qui la partita con l'arbitro Pairetto che fischia la fine della partita. Il Lecce sconfitto, vince il Bologna per 2-1, e tanta delusione nonostante una prestazione reattiva soprattutto nel secondo tempo. Ricordiamo i gol al 17esimo in vantaggio in Bologna con Orsolini, mezza rovesciata su assist di Cambiaghi, e poi nella ripresa al 19esimo pareggia il Lecce con Patà su palla in area di Danilo Veiga, con Patà che ha beffato Pestina in uscita. Quartesimo della ripresa è arrivato il gol della vittoria da parte di Enem, ne è entrato al posto dell'ex Pico che ha assurdo Falcone su assi di Cambiaghi. Stazione dopo che Lecce ha dimostrato di poter lottare nella ripresa e dopo un primo tempo caratterizzato dalle errori difensive sul gol di Orsolini. E quindi siamo arrivati all'epilogo di questa giornata qui allo stadio Via del Mare, dove si è alternata la pioggia e il sole, e alla fine il 2-1 finale premia il Bologna che gioisce e il Lecce che è deluso e comunque può contare sul sostegno dei propri tifosi, come si può sentire con la curva nord che canta non molleremo mai. Un Lecce che dopo 6 giornate ha segnato 6 punti, frutto di 2 vittorie, ha messo in cascina, in classifica 6 punti grazie alle vittorie negli scontri diretti contro Venezia e Monza, e ha segnato come detto 6 gol, e oggi è arrivato il gol che pur non è valso alcun punto da parte di un attaccante dopo Patà, dopo quelli che erano esordio dal primo minuto a sorpresa, e poi ricordiamo i gol fino ad ora con i 3 gol dei centrocampisti Gosser, la doppietta poi di Koulibaly, oltre ai 2 gol di Thiago Gabriel. Se non ci sono domande dallo studio vi riferisco la linea.
3: Bene, grazie a Pasquale Marzotta. Allora salutiamo il nostro corrispondente che ritroveremo più tardi anche sui nostri canali social di Mondoradio per la disamina conclusiva a bocce ferme e a mente fredda. Ma ritorniamo invece sui campi di gioco dei campionati dilettantistici in seconda categoria, sì, dico bene, per la gara Gioventù Calcio Muro Soccer Green Surbo. Torniamo da Vincenzo Migiano. Vincenzo.
5: Ciao Davide, buon pomeriggio. 27esimo della ripresa, il risultato ancora fermo sull'1-0 in favore del Muro, che continua a sprecare anche se sta venendo su un po' di stanchezza perché ha cominciato a piovere anche abbastanza forte, sì. Quindi i giocatori sono un po' stanchi perché i terreni nell'erba sintetica quando piove sono ancora più pesanti, e speriamo che continuiamo così e di trovare il secondo gol, perché è una sofferenza, perché non vorrei essere un menagramo, ma nel calcio al gol fallito c'è il gol subito e di conseguenza poi è così, è la pura legge del calcio, diciamo, che funziona in questo modo. Adesso il mister ha fatto 2 cambi, ha messo 2 ragazzi freschi, Simone Marzo e Andrea De Iago un dipendente per dare una forza alla linea difesa, e Marzo ha sostituito uno stanco Trazza che ha fatto tanta strada tra il primo e il secondo tempo, quindi il ragazzo era un po' stanco, il mister giustamente ha dato spazio ad altri che sono più freschi nella speranza che riesca ad essere più preciso sotto porta.
3: E quindi ci avevi visto lungo sulla pioggia nel trovare un riparo sicuro, no Vincenzo? Almeno in quello.
5: Perché il tempo era nero, poi adesso con le previsioni, è vero che si chiamano previsioni, però 99 volte su 100 ci azzeccano, quindi sempre bello qua. Speriamo che non mi facciano male le onde elettromagnetiche, ma penso di no, perché già il cervello è fuso da parecchio. Quindi danni non ne fa.
3: No, al massimo, anzi, al massimo si migliora
5: la comunicazione.
3: E infatti passeremo da lì anche noi, può servire, insomma, ci dai la posizione e veniamo a farci un bagno di onde elettromagnetiche anche noi. Senti Vincenzo, quindi quanto manca alla fine? Un quarto d'ora, una ventina di minuti forse?
5: No, una ventina di minuti, sì, più recupero, sì, perché ho cominciato tardi il primo tempo, anche un po' il secondo.
3: Va bene, allora ci sentiremo per il finale di gara, Vincenzo, grazie.
5: Benissimo, grazie a voi tardi. E buona domenica.
3: Grazie, un saluto a Vincenzo Miggiano. Andiamo a fare un riepilogo di quanto sta accadendo in giro tra i vari campi. Nel frattempo chiedo alla regia di tornare da Mattia Mestria per il finale di Ruffano Ginosa, perché le partite iniziate alle 15 non sono tante, ma qualcuna è iniziata a quell'ora ed è già terminata, come la gara Lecce-Bologna 2-1 per il Bologna, l'abbiamo raccontata insieme a Pasquale Marzotto direttamente dal Via del Mare. Un'altra gara finita è Casarano-Salernitana 0-0, comunque un risultato positivo dopo due sconfitte per il Casarano, con una squadra di livello come la Salernitana si può dire un bicchiere mezzo pieno. Poi naturalmente bisognerà capire come è andata la gara, in ogni caso un punto conquistato oggi per il Casarano. E in Serie D vediamo se è cambiato qualcosa tra Nardò e Gravina. È finita 1-1, quindi abbiamo un altro finale Nardò-Gravina 1-1, settima giornata di campionato del girone H di Serie D. E il Brindisi invece giocherà alle ore 18 in casa della Nocerina. Torniamo da Mattia Mestria per il finale di Ruffano Ginosa. Mattia, com'è finita?
6: Sì, è la partita finita 2-1.
3: 2-1, quindi Ruffano ha trovato il gol.
6: Del finale del secondo tempo, Trovese ha procurato un calcio di rigore trasformato da Lim.
3: Alla luce di questo finale c'è un po' di rammarico per come è andata, per l'espulsione che c'è stata di mezzo?
6: Diciamo che sì, l'espulsione ha quantificato la partita, si è messa a favore del Ginosa, e alla fine magari con l'uomo in più alla pari potevamo cercare di portare almeno il pareggio a casa.
3: La prossima, Mattia, sarà con lo Sporting Goria.
6: Sì, domenica, trasferta Oria.
3: Trasferta complicata, no?
6: Sì, sulla carta sì.
3: Sporting Goria che praticamente viaggia al momento senza alcuna sconfitta in questo campionato, si può dire che magari queste partite possono servire per trovare almeno, diciamo, a livello mentale la forza di provare a reagire.
6: In teoria dovrebbe essere uno stimolo, diciamo, come Sava dopo la sconfitta in casa, sì, con il Latiano. Siamo andati a Sava, abbiamo vinto 3-1 e 3-0, e quindi ora domenica, diciamo, una prova di sforzo per vedere di riscattarci subito dopo questa sconfitta e il pareggio della scorsa contro un avversario non semplice.
3: E contro un avversario sicuramente di livello. Noi ve lo auguriamo. Mattia, grazie per essere intervenuto ai nostri microfoni. Alla prossima.
6: Grazie. Alla prossima, ciao.
3: Un saluto a Mattia Mestria, quindi Ruffano Ginosa 1-2, altro finale raccolto in tempo reale, altra gara che era cominciata alle 15, e altro finale arriva da Sava, col Sava che perde 4-0 con il Trepuzzi, quindi Sava Trepuzzi 0-4 e Ruffano Ginosa 1-2. Questi sono i parziali, o meglio i finali che abbiamo dal campionato di promozione, dove è cominciata anche Virtus Serchi Atletico Tricase. Siamo sullo 0-0 al momento, mentre il Leverano vince 1-0 con Locorotondo, e Virtus Matino Manduria sono sul 3-3. È cambiato anche il risultato a San Vito Sporting Goria 1-2 e Latiano Mesagni 6-0. Questi i parziali. Ci fermiamo qualche istante e poi continuiamo il nostro giro di collegamenti.
7: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto, e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un Polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
8: Bentrovati dalla redazione.
9: Sale la tensione in Arabia Saudita nel mirino dei ribelli Houthi filo iraniani dopo l'attacco di ieri all'aeroporto che ha causato almeno 12 vittime e centinaia di feriti. Un'esplosione è stata udita nella capitale saudita Riyadh, secondo quanto riportato dai giornalisti della France Press. La causa e le conseguenze della deflagrazione al momento non sono ancora chiare.
8: Il presidente ucraino Zelensky ha ribadito la sua disponibilità a organizzare elezioni in Ucraina qualora ci fosse un cessate il fuoco di 60 giorni con la Russia. Con tutto rispetto per Trump, spetta alla nostra società, al nostro popolo, scegliere l'uno o l'altro leader, ha detto Zelensky. Intanto è arrivato poco fa l'annuncio di Trump. Con effetto immediato è in vigore una tregua energetica nella guerra tra Russia e Ucraina. Entrambe le parti hanno concordato, non violate, l'ha scritto Trump sul suo social Truth.
9: Ansia per il Papa che ha annunciato durante l'Angelus odierno che dovrà operarsi per un nodulo al polmone.
10: I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. Ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni.
9: Tante le reazioni di vicinanza destinate al pontefice, a partire dalla premier Meloni che ha espresso la sua vicinanza personale e quella del governo italiano per la prova che il pontefice è chiamato ad affrontare nei prossimi giorni.
8: Sergio Mattarella ricorda che la tutela della salute e sicurezza sul lavoro trova il suo fondamento nei principi della Costituzione. È un dovere concreto quello di intervenire sui rischi prima che si traducano in incidenti attraverso una prevenzione efficace, una formazione adeguata e misure di protezione capaci di ottimizzare i cambiamenti tecnologici e organizzativi, aggiunto il capo dello Stato da Longarone, luogo simbolo del dramma del Vajonte.
9: Momenti di paura nella mattinata a Signa in provincia di Firenze, dove un gruppo di ciclisti è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale. Secondo le prime informazioni, un'automobile avrebbe improvvisamente oltrepassato la linea di separazione tra le corsie, finendo nella carreggiata opposta e investendo il gruppo. 7 ciclisti, tutti di età compresa tra i 60 e i 70 anni, sono stati trasportati in ospedale. Alla guida della vettura una donna che avrebbe travolto il gruppo durante un momento di distrazione.
8: La Formula 1, Max Verstappen vince a Marina Bay il Gran Premio di Singapore, 17ª gara del mondiale. L'olandese della Red Bull precede Leclerc e Antonelli con Kimi che allunga e avrà il match point mondiale al prossimo Gran Premio. Quarto Norris, poi Piastri ed Hamilton. Russell, partito in coda per la penalità, limita i danni e chiude nono. Il mondiale torna dal 23 al 25 ottobre ad Austin.
9: Ed è tutto, a più tardi.
11: Mondo Radio, no limits.
7: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Lucugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
3: Questo è Mondo Radio, torniamo in voce con tutti in campo, ripartiamo dal campionato di promozione Girone B per ricollegarci tra un attimo con Roberto Aprile per San Vito Sporting Goria, poi torneremo ad Ostuni per Ostuni Cosmano Foggia con Vincenzo Nonnavecchia e quindi andremo a chiudere il giro di collegamenti. Cominceranno anche ad arrivare i primi finali delle gare iniziate alle 15:30. Andiamo a dare una sbirciata dal campionato di eccellenza dove il Taranto ha trovato anche il 3-0 con l'Ugento. Sono cominciate Maglie Novoli e Polimia Brilla Campi, entrambe ferme sullo 0-0. Allora ci ricolleghiamo con Roberto Aprile per San Vito Sporting Goria. Roberto.
12: Allora, carissimo Davide, siamo esattamente al 43esimo del secondo tempo, la situazione si è ribaltata, il punteggio di 2-1 in favore dell'Oria su San Vito, esattamente nella prima fase di gioco del primo tempo avevamo visto l'inizio di partita di Marco Fontese fino al gol, esattamente 10 minuti dopo, sempre nel primo tempo c'era stato il pareggio dell'Oria e il primo tempo qui si era concluso con le squadre entrambe molto contratte. Secondo tempo molto più divertente, con diversi capovolgimenti di fronte. C'era stata una traversa per parte, prima ad opera del servizio, poi ad opera dell'Oria. Infine c'è stato un gol in ripartenza allora, sul punteggio di 2-1. Siamo al 25esimo del secondo tempo. Siamo nelle fasi finali. Da qualche secondo sfoccherà il 44esimo del secondo tempo. Da una parte l'Oria che gioca di rimessa, con giocate molto più tecniche, cercando in tutti i modi di chiudere la partita. D'altra parte il San Vito che non si è mai disunito in fase di conferimento e cerca di macinare il gioco nella tre quarti oritana, ma senza riuscirvi. Il ritmo ora in questo momento è un po' calato, le squadre sono stanche, il terreno pesante, ha finito di piovere, ribadisco, mancano 40 secondi alla fine dei tempi regolamentari. Goria 2, San Vito 1, questa fase del gioco è il San Vito che cerca di ricastigare un'azione intercettata da un centrocampista oritano, la palla ad opera di Sciambutta dell'Oria, fase di ripartenza per il neo subentrato Pignatario, marcato, gioco fermo, si ripartirà con un calcio di punizione a favore dell'Oria all'altezza del centrocampo. Ribadisco 2-1 per l'Oria, fasi finali, a te la linea Davide.
3: Grazie, grazie a Roberto Aprile che ritroveremo tra pochissimo per il finale, quindi la relativa disamina in vantaggio 2-1 lo Sporting Goria in casa del San Vito, mentre stiamo per tornare ad Ostuni, come già anticipato in precedenza per la gara tra Ostuni e Cosmano Foggia, ritroviamo Vincenzo Nannavecchia. Vincenzo.
13: Sì, sì.
14: You have 60 seconds.
3: Eccoci,
13: secondo
3: forse.
13: Lo Ostuni conduce da quasi dalla fine del primo tempo con una rete a zero, sta vincendo quindi il match contro il Cosmano Foggia, grazie a questa serie da Mercurio, quindi 1-0 qui il punteggio al comunale Nino Lavezzana di Ostuni, tra Ostuni e Cosmano Foggia. Come dicevo, Cosmano Foggia in inferiorità numerica sta conducendo comunque una buona partita, tecnicamente una bella squadra, la squadra rossonera di Mister Marcia, questo in maglia rossonera, quindi mentre lo Ostuni in maglia bianca con la classica fascia giallo-blu, i colori sociali dello Ostuni calcio di Mister Solidoro. 1-0 il punteggio, undicesimo minuto di gioco, una bella partita si sta svolgendo qui ad Ostuni, un campo, anche se è un campo un po' pesante visto che prima del match c'è stata una copiosa pioggia qui al comunale di...
3: Abbiamo perso la linea, quindi ci ricollegheremo con Vincenzo Nannavecchia più tardi. Adesso stiamo per ritornare, o meglio, per collegarci per la prima volta anche con Salvatore Damanzo per Leverano Virtus Locorotondo, con appunto il nostro corrispondente dal campo. Vediamo se ci sono aggiornamenti per quanto riguarda il campionato di promozione, in particolare tra Erchi e Tricase al momento tutto fermo sullo 0-0, 3-3 ancora tra Matino e Manduri, e Leverano è sempre in vantaggio 1-0 con il Locorotondo, gara di cui ci parlerà il nostro corrispondente tra un attimo, anzi subito, perché abbiamo ascoltato la regia, dovremmo essere già collegati con Salvatore Damanzo per Leverano Locorotondo. Salvatore.
15: Due minuti fa ha pareggiato il Locorotondo che ancora continua a spingere, adesso Romanato sbaglia il passaggio verso la Cirignola, quindi allora ha segnato il numero 5 la Cirignola, è stata una discesa sulla sinistra, palla messa sull'altro palo dove stava solo la Cirignola che ha stoppato e ha battuto il portiere, oggi il portiere è Bardoccia, quindi è abbattuto Bardoccia, stava proprio solo stretto sull'altro palo, abbandonato da tutti. Quindi uno pari, le grave era segnato sul calcio d'angolo, colpo di testa di Nesso e palla nel campo. Poi sembra poi il Logrono si è messo a giocare palla a terra. Stiamo giocando anche senza segnini, perché nel primo tempo si è importato un altro, il segnino donna, scivolato da solo e si è stirata, quindi sono entrati i due dirigenti accompagnati delle due squadre. Adesso si sta incattivendo la partita, siamo uno pari, vediamo, palla verso la Ena che la fa passare, però interviene il numero 19 che pensa, vediamo, spazza la palla, finisce no. Quindi ancora interviene De Luca che intercetta verso Odone, Odone verso il numero Laena, Laena verso Taianga, palla lunga, no, la Taianga l'arriva, ha segnato Taianga sul cross, segnato Taianga, a palla si rimporta, 2-1 Pellegrano sull'imbucata di Laena, Taianga è riuscito a trattenere la palla, ha messa dentro, poi una deviazione e la palla è finita nel sacco, quindi siamo 2-1 Laena. Botta e risposta in 5 minuti e adesso il Laena è passato di nuovo in vantaggio, manca mezz'ora alla fine della partita, siamo 2-1, vediamo come va a finire.
3: Bravo Salvatore, bravo Salvatore che ha raccontato il gol in diretta. E allora il gol del Laena che riporta la squadra di casa in vantaggio, Laena Virtus Locorotondo 2-1, mentre stiamo per provare un altro collegamento con Salvatore Ramundo per Polisportiva Galatone Soccer Dream Parabita. Dovremmo essere praticamente nei minuti finali, se non a partita già conclusa, quindi stiamo tentando due collegamenti, quello con Galatone, poi subito dopo con la Gioventù Calcio Mur e quindi con Vincenzo Miggiano, per cominciare a dare dei finali da questi campi. Ritorneremo anche da Roberto Aprile per San Vito Sporting Goria e in questo caso la gara era praticamente a qualche secondo dal termine, quindi sarà sicuramente finita. In prima categoria vediamo il Melissano che ormai maramaldeggia sul San Pietro Vernotico, 5-0 il parziale, il Don Bosco Manduria la sbloccata 1-0 col Soleto, 1-1 tra Polisportiva Galatone e Soccer Dream Parabita, ed è su questo campo che stiamo per andare da Salvatore Ramundo. E poi Supersano Virtus San Pancrazio 1-4, mentre ancora 0-0 gli altri due match che si stanno disputando, quindi Copertino Gallipoli e Città di Avetrana Città di Poggiardo. Tra poco vi aggiorneremo anche sulla seconda categoria, ma dovremmo avere un match concluso, quello tra Polisportiva Galatone o Soccer Dream Parabita. Lo chiediamo subito a Salvatore Ramundo. Salvatore,
16: no, ma che occasione del Parabita, dopo una traversa da solo davanti al portiere, la palla l'ha tirata sulla traversa, il punteggio è fermo sull'1-1, ma da segnalare che la Polisportiva sta attaccando mentre il Parabita calcio si è chiuso in difesa, chiaramente giocando a 10 si è completamente chiuso in difesa. Siamo giunti al 42esimo del secondo tempo e la partita, dicevamo, è ferma sull'1-1. Occasioni, diciamo, più per la Polisportiva sciupate, però da dire che è una traversa presa dalla Polisportiva, è una traversa anche da parte del Parabita calcio, e per ultimo un'occasione proprio che non è riuscita tu per tu con il portiere a mettere la palla in porta. Allora attacca la Polisportiva con Mangia sulla destra, Permeti che cerca di saltare l'uomo, si va verso la linea d'angolo, passa la palla al centro, non sta niente, nulla da fare per il momento, ecco il gross, niente. Una partita veramente sfregata per la Polisportiva Galatone. Si sta giocando una partita strana, molto molto strana, perché chiaramente la Polisportiva non sta riuscendo a mettere la palla in rete, però in questo momento c'è la palla che De Leo sta gestendo, ecco, si attacca al centrocampo, adesso con Permetti che mette la palla al centro e il difesa manda, aspettiamo questo calcio d'angolo, vediamo un attimo chi va a batterlo, dovrebbe andare Permetti che va a battere questo calcio d'angolo. Dicevo, occasioni al 56esimo minuto ha risposto appunto il Parabita con un tiro al limite dell'aria, ma bellissima la parata da parte di Liraco. In questo momento c'è il calcio d'angolo che parte, permette di abbattere questo calcio d'angolo, sono gli ultimi minuti della partita. Ecco, rigore, rigore per la Polisportiva. È stato atterrato l'attaccante della Polisportiva mentre il Parabita, in questo momento tutti i calciatori del Parabita contro l'arbitro, è un rigore, non ho capito se è dovuto a un fallo di mano oppure è dovuto perché è stato atterrato a terra. Vediamo chi va a battere questo rigore, dovrebbe essere Mangia, Matteo Mangia, il capocannoniere, lo scorso anno con 35 reti, è ancora all'attivo per una partita, questo è il momento decisivo per la Polisportiva. Ancora in linea, vediamo un po' lo sviluppo di questo rigore, e c'è sempre la protesta da parte anche dei calciatori del Parabita che chiaramente non condividono la decisione dell'arbitro a differenza del pubblico. Ecco, il portiere sta sul dischetto del rigore per infastidire chiaramente Matteo, e Matteo si gira in questo momento, fa finta di niente, ecco che il portiere lo stanno fischiando proprio perché non vuole andare in porta, e la tecnica dei portieri, no? Quindi aspettiamo per vedere quello che succede in questo momento, però sono tutti nell'area della Parabita Calcio e devo dire che questa partita a questo punto il pareggio non sarebbe stato giusto per la Polisportiva, visto che tutto il secondo tempo ha attaccato, ma devo dare merito al Parabita che si è chiuso in difesa e quindi vane sono state le possibilità per mettere la palla in rete. Ecco, il portiere si allontana adesso, ancora si avvicina, sto cercando di dirvi quello che sta succedendo in questo momento. Io ho la mamma di Matteo che è proprio vicino a me che sta abbassando lo sguardo, e quindi è uscito il sole comunque qui al stadio comunale di diritto di Galata. Il portiere adesso prende la linea della porta, e questi minuti chiaramente hanno innervosito chiaramente anche il nostro tiratore dei rigori Matteo Mangia, che in questo momento tutti fuori dall'area, l'arbitro invita ad uscire per l'ennesima volta i calciatori del Parabita Calcio. Ecco, dicevamo un pareggio che non andava, che andava molto stretto, ma ancora l'arbitro. L'arbitro e non vogliono il portiere. Aspettiamo un attimo perché i calciatori chiaramente stanno, è che i calciatori del Parabita non escono fuori dalla linea dell'aria e quindi non si sta di gole. Il portiere ritorna di nuovo in porta dove si è andato di nuovo davanti al pallone. Ecco, in questo momento fischia l'arbitro, vediamo, tiro, gol, ha segnato la Polisportiva, Polisportiva 2, Parabita 1, devo dire che praticamente è una rete veramente meritata perché poi alla fine è proprio quello che è importante.
3: Sì, 2-1, quindi Salvatore,
16: dicevamo la Polisportiva Galatone, mancano pochi minuti in questo momento per la fine della partita, ma devo dire che è un secondo tempo che praticamente il Parabita Calcio ha difeso bene, devo dire che forse il secondo tempo non meritava nemmeno questa rete, dopo aver preso una traversa e dopo aver sciupato una rete proprio davanti al portiere a tu per tu con Miracolo, la palla l'ha tirata fuori. Dicevamo, partita in questo momento 2-1, pochi minuti, c'è un cambio per la Polisportiva, al limite ci sentiamo dopo.
3: Sì, allora Salvatore, ci fermiamo, sì, ci fermiamo adesso e ci risentiamo tra qualche istante per il finale, quindi riprendiamo la linea da studio, ringraziamo Salvatore Ramungo e andiamo da Vincenzo Miggiano perché altre partite stanno terminando, in questo caso era necessario mantenere la linea per seguire il calcio di rigore che ha stabilito il nuovo vantaggio della Polisportiva Calatone sulla Soccer Dream Parabita, ma stiamo per trasferirci con Vincenzo Miggiano nel match Gioventù Calcio Muro Soccer Green Surbo, dove probabilmente la gara sarà già terminata, quindi andremo a raccontarvi, darvi il risultato finale, a raccontarvi come è andata la partita, e poi ritorneremo da Roberto Aprile per San Vito Sporting Gori. In questo caso mancava qualche secondo alla fine, con lo Sporting Gori in vantaggio per 2-1 sul San Vito, e poi continueremo il giro di collegamenti. C'è Atletico Carmiano Magliano Capo di Leuca che comincia alle 18, magari riusciremo anche lì a sentire per una corrispondenza proprio ad inizio gara, quando noi saremo nella fase conclusiva della trasmissione. Vediamo in eccellenza se ci arriva qualche altro finale in tempo reale che possiamo comunicarvi. Arriva il 3-1 del Taranto sull'Ugento, è finita la partita, quindi Taranto 3 Ugento 1. C'è da dire che l'Ugento è riuscito almeno a segnare il gol della bandiera allo Iacovone, sicuramente prestigioso farlo lì, mentre Vincenzo Miggiano non riusciamo a raggiungerlo. Andiamo da Roberto Aprile, perché la partita era praticamente terminata, mancava qualche secondo, quindi proviamo a ricollegarci con lui mentre siamo in attesa di altri risultati finali. Vediamo dal campionato di promozione, che qui in tempo reale, se è finita qualche partita. Sì, il Latiano ha vinto 8-0 con il Mesagne Calcio, che sta andando avanti con una situazione davvero complicata, però perlomeno continua a giocare non falsando il campionato, e quindi rimanendo in campo e presentandosi seppur con una squadra ampiamente rimaneggiata sui vari terreni di gioco. Oggi il Latiano si è imposto 8-0 sul Mesagne, mentre stiamo per tornare da Roberto Aprile. Sì, lo facciamo subito grazie alla regia, per Sporting San Vito, anzi San Vito Sporting Goria. Torniamo per il finale da Roberto Aprile. Roberto.
12: Allora Davide, la partita è finita da alcuni minuti, io sono fuori dallo stadio di San Vito. Alla fine ha vinto lo Sporting Goria, alla fine ha prevalso il bel gioco tecnico, il San Vito ha cercato in tutti i modi di ragguantare la partita, però è mancato qualcosa in avanti. I cambi dell'Oria sono stati proficui, la fase, voglio dire, di attacco è stata ben curata con i sostituti che sono entrati, con l'ex, soprattutto con Narducci, che è stato l'autore del gol, un ex del San Vito. Nulla, l'Oria continua la sua trafila per raggiungere la vetta, e il San Vito, che sicuramente ha fatto comunque vedere sprazzi di buon gioco, potrà ambire certamente a cercare di creare un'inversione di rotta, quella che ora è la seconda sconfitta consecutiva, che non fa altro che sprofondarlo nelle zone basse della classifica. Da San Vito è tutto. A te la linea, Davide. Risultato finale, ribadisco, Sporting Goria batte qui a San Vito il San Vito dei Normanni per punteggio di 2-1. A te la linea, Davide.
3: Grazie, grazie mille a Roberto Aprile, che salutiamo. E quindi San Vito Sporting Goria 1-2, lo avete sentito, altro risultato finale acquisito. Andiamo con la regia da Vincenzo Miggiano, proviamo a farlo subito, altrimenti poi ci collegheremo con Salvatore Ramundo, laddove ormai la partita era giunta quasi al termine. Poi una piccola pausa e ritorneremo per altri finali, e quindi al termine della trasmissione tutti i risultati di tutte le categorie, ovviamente dalla Serie C sino alla seconda categoria, da dove ci giunge qualche finale. Ad esempio il Sandonagi vince 2-1 con la Virtus Collepasso, mentre il Parmarigi vince 1-0 in casa della Polisportiva Martius. E poi c'è il successo della Gioventù Calcio Muro che batte la Soccer Green Surbo 1-0. Se non dovessimo riuscire a raggiungere Vincenzo Miggiano, andiamo da Salvatore Ramundo per, a questo punto, il finale di Calatone Soccer Dream Parabita, con il rigore trasformato proprio nei minuti conclusivi dal Galatone, che aveva portato la squadra di casa sul 2-1, e ne approfittiamo per vedere se ci arriva anche qualche finale dal campionato di prima categoria Girone C, ed è proprio Galatone Soccer Dream Parabita che si è appena conclusa ed è finita 2-1, quindi arriva anche la conferma dai nostri aggiornamenti in tempo reale, ma tra un attimo sentiremo il nostro corrispondente. Chiamata in entrata, quindi chiedo alla regia di raccoglierla perché qualcuno sta provando a mettersi in contatto con noi. Vediamo se abbiamo la chiamata in entrata da cui poter collegarci con uno dei nostri corrispondenti dei campi e poi faremo qualche istante di pausa per riorganizzarci anche con i risultati che arrivano e che si susseguono in tempo reale, quindi momenti concitati, qualche corrispondente ovviamente sembra impegnato. Adesso abbiamo Vincenzo Miggiano, sì, per il finale del Gioventù Calcio Muro che porta a casa un bel successo, è così Vincenzo?
17: Sì, dopo una sofferenza durata 98 minuti compresi i recuperi siamo riusciti a vincere una partita molto difficile perché il Surbo ha messo bene in campo, come abbiamo detto nei collegamenti precedenti, hanno avuto occasioni loro, noi siamo ancora una squadra molto giovane e genuina, per non dire ingenua, non prendiamo esempio dai grandi, anche perché quest'anno con i nuovi regolamenti 5 secondi per i rinvii del portiere, 8 secondi la palla in mano, già c'era l'anno scorso il portiere, 10 secondi per i cambi, 5 per le rimesse laterali. Perdere tempo è difficile, poi l'arbitro è stato molto bravo a far giocare i piccoli contatti non gli affischiati, anche perché intelligentemente con l'ultima mezz'ora pioveva proprio a dirotto,
3: sì,
17: per
3: sì.
17: Non dire a dir 9 che è più di dirotto, no?
3: Sì, sì.
17: Quindi al di là della battuta sono tutti contenti, soddisfatti, e la sofferenza finale perché gridavano spazza al dipendente, invece il mister giustamente ai ragazzi dice sempre di giocare, di alzare la testa e di cercare il compagno, anche se di giocare tranquillamente, ecco, vuole i giocatori pensanti. E è un buon risultato ottenuto con una squadra che 2 anni fa ci ha condannato alla retrocessione, quindi c'era qualcuno di 2 anni fa che giustamente ha messo il cuore oltre l'ostacolo, perché
3: sì.
17: Si è ricordato anche quella partita, pioveva lì a Surbo, vedi le coincidenze, le cose strane, i corsi e i ricorsi storici. E oggi ci è andata bene, abbiamo vinto 1-0.
3: E beh, sicuramente una favola a lieto fine stavolta, no Vincenzo? Si può dire così?
17: Oggi sì, è stato bravissimo il nostro portiere, e meno bravi gli attaccanti, ma solo dal punto di vista realizzativo,
3: sì.
17: Perché durante la partita si sono sacrificati tantissimo a fare tutte e due le fasi, l'offensiva e la difensiva, poi è normale, si spreca tanto, corrono tanto e arrivano poco luci di sottoporta, anche perché non era facile, pur essendoci due splendidi arcobaleni, peccato che siamo in radio e non in TV, perché dietro tutte e due le porte c'erano due arcobaleni straordinari, io non ho mai visto in vita mia, eppure il 27 ottobre farò 56 anni, due arcobaleni contemporaneamente. È stato veramente bello e devo ringraziare i tifosi che pur con la pioggia sono venuti a sostenerci anche oggi.
3: E sicuramente i complimenti vanno anche a loro, oltre a questa Gioventù Calcio Muro che conquista 3 punti importanti. Grazie Vincenzo per essere stato con noi, buon rientro.
17: Grazie a voi, te lo dico in diretta, sabato prossimo giocheremo alle 19 alla Diano, quindi poi ci sentiamo domenica eventualmente per il risultato.
3: Sicuramente. Grazie Vincenzo, alla prossima allora.
17: Grazie a voi e buona domenica.
3: Grazie, un saluto al nostro corrispondente Vincenzo Miggiano. Andiamo da Salvatore Ramundo, proviamo a ricollegarci con lui, con Galatone, mentre ci arrivano altri risultati, in particolare dal campionato di promozione. Finita Virtus Matino Manduria 3-3, partita ricca di gol e stravolgimenti di fronte, un punto a testa alla fine. Intanto ancora 0-0 tra Virtus Erchi e Atletico Tricase, con il match iniziato alle 16:30, mentre il Taviano vince 2-0 col Grottaglie, in questo caso la partita è iniziata alle 17, siamo giunti intorno alla mezz'ora, qualcosa in più, e sempre dal campionato di promozione avevamo già gli altri finali, quindi San Vito Sporting Goria 1-2, Ruffano Ginosa 1-2, Sava Trepuzzi 0-4 e Latiano Mesagne 8-0. Torniamo da Salvatore Ramundo per il finale di Galatone Parabita. Salvatore, com'è finita?
18: Sì, no, la partita è finita proprio al minuti di recupero con un calcio di rigore messo a segno da parte di Matteo Maglia. Sono stati 2-3 minuti particolari, perché chiaramente il portiere cercava di innervosire Mangia per questo rigore, poi i calciatori non uscivano dall'area è una vittoria, devo dire, che è meritata dal punto di vista, visto che stavamo giocando con un uomo in più superiormente, e che comunque alla fine avevamo proprio la voglia di portare a casa questo risultato. Oggi c'erano quasi 600-700 persone a vedere questa partita e quindi era importante continuare questo lato positivo. Io ho qui il mister Patera e c'è da dire qualcosa, devo dare anche atto a quello che ho visto il secondo tempo. Nonostante tutto, il Palabita era in 10 uomini, si è chiusa in difesa, ha giocato bene, ha rischiato anche di portarsi in vantaggio con una traversa e un tiro che ha frullato la traversa quando il calciatore, l'attaccante del Parabita, era tu per tu con il portiere. Sono con Patera. Patera, questa seconda vittoria cosa rappresenta? Abbiamo visto, stiamo incominciando a capire qual è la squadra, perché abbiamo tanti ragazzi che siedono in panchina che comunque vogliono giocare. Abbiamo un settore giovanile che tra l'altro la Polisportiva punta proprio nel settore giovanile.
19: Sì, buonasera. Partiamo dal risultato. È chiaro che il risultato era importante. Veniamo dal risultato positivo della prima giornata e volevamo continuare giocando in casa contro una squadra che sicuramente era la nostra portata. Siamo andati in vantaggio, poi ci siamo un po' complicati la vita perché siamo entrati nel secondo tempo e abbiamo pensato che era già vinta la partita, mentre l'avversario era più che presente e l'hanno pareggiata subito. Di lì abbiamo spinto l'acceleratore, poi abbiamo avuto la possibilità di giocare in superiorità numerica, ci ha dato la possibilità di trovare più spazi, di pressare più l'avversario, che però si difendeva bene. Alla fine ha dovuto fare qualche sostituzione anche l'allenatore avversario, per cui in difesa hanno cominciato ad avere qualche difficoltà in più. Noi abbiamo sviluppato poco gioco, abbiamo messo questa palla un po' forzata sempre verso gli attaccanti perché avevamo la frenesia di riprendere il risultato. Alla fine siamo riusciti su un rigore, ma dobbiamo fare un po' di mea culpa per come abbiamo gestito il secondo tempo. I ragazzi, volevo dare un po' più di spazio oggi, ma avevo un ragazzo che aveva male alla caviglia, un altro titolare che era sotto infortunio e quindi non sapevo quanto mi poteva durare. Alla fine è bene così.
18: Grazie. Adesso sono col mister Mandorino, che praticamente, un attimo solo fermati qui perché siamo in diretta con la radio. Ecco, mister, devo dire la verità, io poi sono molto simpatizzante del calcio, cerco di dire sempre, mi è piaciuto il secondo tempo come avete giocato, nonostante tutto eravate in 10, alla fine stavate pure vincendo, nonostante tutto il pareggio stavate mettendo il rischio di vincere la partita dopo una traversa e un tiro a tu per tu l'attaccante vostro di colore che ora non ricordo il nome, Diop, che ha tirato la palla sulla traversa. Ecco, io devo farti i complimenti per questo secondo tempo, una squadra veramente, siete un gruppo, so che voi avete una storia calcistica dietro, che curate molto il settore giovanile. Oggi è una partita che, detto da come l'ho vista io, non meritavate di perderla, soprattutto voi agli ultimi minuti su calcio di rigore. Cosa vorresti dire ai tuoi calciatori? Perché poi ho visto che sono usciti un po' nervosi, un po' demotivati, no? Quindi però il compito tuo è anche quello di dare motivazione a tutta la squadra.
20: Niente, sono soddisfatto della prestazione della squadra. Abbiamo secondo me fatto una grandissima partita. Non era semplice, anche perché poi siamo rimasti in 10 uomini fine primo tempo e poi il secondo tempo siamo stati bravi a pareggiarla subito. Abbiamo fatto una grande partita di sacrificio e poi abbiamo avuto intorno all'85esimo, 86esimo due palle gol per poterla addirittura vincere. Questo è il calcio, al 90esimo prendi rigore contro e la perdi, però del mio gruppo sono assolutamente soddisfatto. Secondo me la prestazione è stata una grande prestazione contro una grande squadra come quella della Lazio.
18: Grazie mister, veramente in bocca al lupo, buon proseguimento del campionato, ci vedremo poi a ritorno. Noi amiamo il calcio, odiamo la violenza, poi quello che succede all'interno del campo tra calciatori dobbiamo vedere tra di loro, finisce lì. Ecco, io sono adesso con Roberta Maiorano, rubo un attimo perché lei lo scorso anno era con il settore giovanile della Polisportiva, quest'anno per sorpresa non lo sapevo, l'ho vista qui in veste con l'associazione del Parabita Calcio. Ecco, questa esperienza di cambiare Polisportiva, non voglio sapere i motivi e tutto quanto il resto, però sicuramente ti riporta a conoscere altro ambiente, altre persone. Che ricordo ha lasciato qui ad Adelatone?
21: Ciao a tutti, sicuramente ringrazio la Polisportiva Galatone perché oggi
0: l'accoglienza, è stato emozionante ricevere un'accoglienza come quella, il calore dei tifosi. Nessun motivo, solo la voler fare una nuova esperienza e voler crescere sotto un altro punto di vista. Poi sono arrivata come settore giovanile e la società insomma mi ha voluta in prima squadra e sono felice di questa doppia esperienza. Grazie a tutti.
21: Noi facciamo i migliori auguri, buon proseguimento, ricordati che tu hai lasciato una parte del cuore qui alla Polisportiva per un paio d'anni, quindi quando vieni qui non venire come un turista ma come ospite, perché sei sempre dei nostri. Grazie a te. Allora, Radio Mondo Radio Tutti Frutti, per il momento è tutto, se ci sono altre domande da fare dimmelo.
3: Bene, ti ringrazio Salvatore.
21: Risultato 2-1 per la Polisportiva. Dico la verità, non meritavamo e forse il pareggio sarebbe stato giusto, forse tutto sommato, però diciamo il calcio è quello, è meglio portare sempre 3 punti a casa, perché l'obiettivo della Polisportiva è quello di arrivare ai play-off e non auguro mentre nemmeno al Parabita Calcio ai play-out, perché ogni anno lotta sempre con questi play-out. Io spero che la squadra possa fare qualcosa di più positivo.
3: Ci uniamo a questo augurio, grazie Salvatore,
21: grazie
3: alla prossima.
21: Grazie, ciao.
3: Un saluto a Salvatore Ramundo, grazie a lui insomma per anche le interviste finali. 2-1 della Polisportiva Caratone sulla Soccer Dream Parabita. Ci fermiamo qualche istante, poi concludiamo il giro di collegamenti e vediamo tutti i risultati finali e le relative classifiche.

0: Gesco e a Melissano, zona industriale.
1: Come posso contattare Gesco?
0: Puoi chiamare Gesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
1: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!
2: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura, il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
3: Fantastico! E cos'altro offrite?
2: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
3: E il montaggio e lo smontaggio?
2: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
4: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
5: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.

0: Collegamenti, adesso andiamo a scoprire i primi risultati finali con le relative classifiche, partendo dal campionato di Serie C, Girone C. Casarano ha pareggiato 0-0 con la Salernitana. Gli altri risultati di oggi: Altamura Catania 0-3, Foggia Potenza 1-3, Scafatese Sorrento 3-2. Ieri invece si sono giocate le seguenti partite: Bari Giuliano 2-0, Casertana Monopoli 3-1, Crotone Audace Cerignola 2-3, Savoia Inter Hunter 23 2-1 e per chiudere il programma della nona giornata sono in programma oggi, anzi domani alle 20:30, Zeta Picerno Cosenza e Barletta Cavese. Il Casarano di punti ne ha 11 ed è nella zona medio-bassa della classifica dopo 9 giornate disputate. Passiamo al campionato di Serie D, Girone H, anche qui andiamo a dare tutti i finali della 7ª giornata. Ebolitana Martina 0-2, Ischia Isola Verde Melfi 3-0, Nardò Gravina 1-1, Real Aversa Fidelissandria 0-1, Virtus Francavilla Real Forio 2-0, Bisceglie Palmese 3-2, Francavilla Gladiator 1-1, Turris Manfredonia si sta ancora giocando, siamo sul 2-0 per la Turris, ma partita ormai nei minuti finali. Alle 18 invece in programma Nocerina Brindisi. Vediamo la classifica: Virtus Francavilla prima a 18 punti, segue il Martina a 15 punti insieme a Bisceglie e Turris, Nocerina a 13 punti, Gravina 12, Manfredonia 11, Real Aversa 10, Brindisi 9, Gladiator e Debolitana 8, 7 punti per Real Forio, Palmese e Fidelissandria, 5 per Ischia e Isola Verde, chiudono con 4 punti Nardò, Francavilla e Melfi. Tra poco avremo anche i risultati dai campionati di eccellenza sino alla seconda categoria con gli ultimi due collegamenti. Io direi di approfittarne subito, chiedo alla regia di andare da Vincenzo Nannavecchia per Ostuni Cosmano Sport, mentre passeremo poi a chiudere la nostra trasmissione con l'ultimo collegamento, quello con Salvatore D'Amazzo, che ci racconterà gli ultimi minuti di Leverano Virtus Locorotondo. Se faremo in tempo proveremo a collegarci anche con la prima categoria, col campo dell'Atletico Carmiano Magliano per la gara con il capo di Leuca. C'è Luciano Panzera impegnato appunto in trasferta in questa seconda giornata del campionato di prima categoria. Per il resto dalla prima e seconda categoria abbiamo praticamente tutti i finali, ce ne manca qualcuno da eccellenza e promozione, dove sono di più le gare cominciate alle ore 16. In eccellenza ad esempio siamo sul 2-2 tra Bitonto e Galatina, lo Stuni è sempre in vantaggio 1-0 con il Cosmano Sport, Toma Maglie Novoli 1-1, in questo caso la gara è cominciata alle 16:30, un'altra gara in corso è Polimnia Brillacampi 0-0, cominciata alle 17. Ultimo collegamento con Vincenzo Nannavecchia per gli aggiornamenti su Ostuni Cosmano Sport. Vincenzo.
1: Sì, qui ci troviamo nei minuti di recupero del secondo tempo, dovremmo essere quasi agli sboccioli qui al comunale di Ostuni tra Ostuni e Cosmano Foggia, una partita che si è infiammata negli ultimi 5-6 minuti qui, dopo che c'è stato un parapiglia generale, dopo un fallo non tanto brutto ma abbastanza acceso tra un giocatore dello Scudi e un giocatore della Cosmano Foggia generale, poi si è infiammata la partita con uno Scudi che sta peggiando l'acceleratore, ma con l'acceleratore per trovare la via del secondo gol, ma un Foggia che sta tenendo bene il campo in questi di questo secondo tempo. Per questo prima cosa che il risultato non è cambiato, è rimasto invariato rispetto al primo tempo, e vi ricordo soltanto il marcatore che Giovanni Mercurio si è segnato al 40° del primo tempo, nonostante un secondo tempo giocato a viso aperto con pochi sussulti con pochi spinti di cronaca, anche se i ritmi del motore si sono alzati in questi ultimi minuti. Adesso la Stuni soffrisce di un calcio di punizione proprio esattamente arriva il fine del fischio finale, il triplice fischio. Ossini parte Cosmano Foggia 1-0 e vola nelle selezioni alte della classifica in attesa del big match di domenica prossima a Spinzano contro la vice capolista Spinzano, quindi domenica prossima lo Ossuni in un vero e proprio big match per quanto riguarda la nona giornata di andata del campionato di match, ma la diciannetta sarà vista dalla temibile Spinzano. Quindi ti restituisco il mio Davide.
0: Perfetto.
1: Quindi ti richiederò a breve, quindi se ospite.
0: Siamo in chiusura di trasmissione, Vincenzo.
1: Di questa bellissima partita qui giocata al comunale di Ostuni Milano Veneziana. Ostuni 1, Cosmano Foggia 0, decide il match per la formazione di mister Tredori del patrone Gino Franciotto, Giovanni Mezzuccio, che ha siglato il gol che può essere tramutato in un gol vittoria in questa partita. Giovanni Mezzuccio, 40esimo del primo tempo.
0: Grazie a Vincenzo Nannavecchia, che purtroppo non potremo risentire perché siamo proprio in chiusura di trasmissione. Chiedo però alla regia di andare da Salvatore D'Amanzo per raccogliere anche qui il finale di gara dal campionato di eccellenza. Andiamo a vedere tutti i risultati finali. Atletico Racale Canosa 2-0, Taurisano Squinzano 2-0, queste sono gare giocate ieri. Oggi invece abbiamo questi finali: Atletico Acquaviva Soccer Trani 1-3, Nuova Spinazzola Unione Calcio Bisceglie 1-2, Taranto Ugento 3-1 e Ostuni Cosmano Sport 1-0, mentre sono ancora in corso, ma praticamente nei minuti conclusivi, Bitonto Galatina 2-2, Toma Maglie e Novoli manca circa un quarto d'ora al termine, sono sull'1-1, manca ancora di più tra Polimnia e Brilla Campi, c'è da giocare tutto il secondo tempo e siamo sullo 0-0. Ma andiamo da Salvatore D'Amanzo per Leverano Locorotondo. Salvatore.
2: Si continua a giocare, siamo nel recupero, 3-2 per il Leverano, ha terminato ammonito il 17, quindi avevano pareggiato loro con una disattenzione del portiere, avevano pareggiato, poi al 90esimo è stato un calcio di rigore tirato dalla Ena, il portiere l'ha respinto, però è intervenuto poi il 17 e da due parti ha messo dentro, quindi siamo nel recupero, 3-2 per il Leverano, punizione dal cesto di centrocampo che sta battendo il portiere del Locorotondo, sono tutti in area, quindi siamo nelle battute finali, dove dentro dopo questa azione l'arbitro dovrebbe fischiare la fine, vediamo il portiere, l'arbitro fischia la fine, finisce il 3-2 per il Leverano, ha tirato direttamente in porta dal centrocampo il portiere, quindi e la palla è finita fuori, quindi è finita con il Leverano, la vittoria del Leverano, e le proteste dei giocatori del Locorotondo contro l'albero, non si è capito perché, quindi è stato un minuto già il portiere, vediamo se scatta qualche rosso, ma dentro i giocatori vengono tutti allontanati, stanno andando veramente i dirigenti a reclamare, quindi siamo 3-2 per il Leverano, ci sentiamo forse domenica prossima da De Butti, che è andato a vincere a Sava, quindi
0: beh. Ancora sta. Salvatore, me lo fai un sorriso?
2: Non sto sentendo.
0: Me lo fai un sorriso che avete vinto?
2: No, vabbè, hanno vinto, questo ti ho detto, dietro era uno scandalo questa squadra, dietro, mentre avanti giocavano bene a pallone, dietro erano molto molto scandalosi, quindi ti lascio immaginare, era una vittoria tutto fa, se avrebbe avuto meglio le occasioni forse avrebbe avuto anche un risultato più largo, quindi è finito 3-2, aspettiamo, diciamo, quindi ci sentiamo domenica prossima.
0: Va bene Salvatore, ciao, grazie. Siamo in chiusura di trasmissione, salutiamo e ringraziamo anche il nostro Salvatore D'Amanzo. Allora, finali dal campionato di eccellenza li abbiamo già comunicati, possiamo andare a scoprire la classifica che ne è derivata dopo l'ottava giornata. Squinzano primo a 19 punti, segue il Canosa a 18, Taurisano 17, Soccer Trani Ostuni 16, Taranto 15, Unione Calcio Bisceglie 13, Olimnia, Brilla Campi, Bitonto e Cosmano Sport a 11, Atletico Racale 10, Atletico Acquaviva 8, Toma Maglie Ugento 7, Galatina 4, chiude lo Spinazzola con 0 punti. Veniamo ai risultati e la relativa classifica del campionato di promozione: Ruffano Ginosa 1-2, Sava Trepuzzi 0-4, Latiano Mesagne 8-0, San Vito Sporting Goria 1-2, Virtus Matino Manduria 3-3, Leverano Virtus Locorotondo 3-2, si sta ancora giocando Virtus Serchi Atletico Tricase, siamo ancora sullo 0-0 quando manca un quarto d'ora alla fine, più minuti di recupero, mentre Football Leverano Virtus Grottaglie è ancora in corso, siamo sul 2-1 per il Taviano. Leggiamo la classifica live: prime a pari punti troviamo Erchi e Taviano e Sporting Goria quota 14, Latiano a 13, Ginosa a 12, Ruffano e Tricase 8, 7 punti per Manduria, Grottaglie, Matino e Trepuzzi, il Sava ne ha 6, 5 per il San Vito, 4 il Leverano, 3 il Locorotondo, chiude il Mesagne con 0 punti. La prima categoria, la seconda giornata del girone C, questi risultati finali: Città di Avetrana, Città di Poggiardo 0-0, Melissano, San Pietro Vernotico 7-0, Copertino Gallipoli 0-0, Don Bosco Manduria Soleto 2-0, Polisportiva Galatone, Soccer Dream Parabita 2-1, Supersano Virtus San Pancrazio 1-5, Atletico Carmiano Capo di Leuca in programma alle 18. La classifica dopo due giornate: a punteggio pieno troviamo San Pancrazio e Galatone a quota 6 punti, poi Gallipoli, Avetrana e Poggiardo a 4, Melissano, Carmiano Magliano, Manduria a 3, Copertino 2, Capo di Leuca 1, Soleto, Soccer Dream Parabita, Supersano e San Pietro Vernotico a 0. Risultati di seconda categoria, girone C, quelli della seconda giornata di campionato: Gioventù Calcio Muro Soccer Green Surbo 1-0, Otranto Soccer Veglie 1-2, Polisportiva Marzius Palmarigi 0-1, Presicia Acquarica Olympic Lecce 1-0, Sandonaci Virtus Colepasso 2-1, Spongano Virtus Latiano 3-1 e è ancora in corso Oria Alixias, siamo sul 2-2. La classifica dopo due giornate a punteggio pieno, quindi a quota 6 punti, troviamo Spongano Palmarigi e Presicia Acquarica, a quota 4 Soccer Veglia, Alixias e Gioventù Calcio Muro, a 3 Otranto, Sandonaci, Olympic Lecce, un punto per Loria, ancora 0 Virtus Collepasso, Soccer Green Surbo, Polisportiva Marzius e Virtus Latiano. Bene, tutto con questi risultati e le relative classifiche per oggi, tutti in campo, si conclude qui. Vi ringrazio ovviamente per averci seguito, grazie a Raffaele in regia, e l'appuntamento chiaramente per domenica prossima, stesso orario, ma le nostre trasmissioni in diretta ripartiranno domattina a partire dalle ore 7 con il Buongiorno Salento di Mondo Radio. Grazie ancora per l'ascolto, un saluto da Davide Roberto.
3: Eurogol, il gol di Sanchez all'incrocio dei pali, perdere tempo, tiro, terza linea del ramo, l'Aena, adesso ha pareggiato l'Atletico Copertino con lo suo bomber,
4: domenica pomeriggio hai un appuntamento da non perdere. Tutti in campo, il calcio salentino sulle frequenze di Mondo Radio. Commenti, risultati e interviste dai campionati regionali e non solo. Un modo diverso di raccontare il mondo del calcio. Tutti in campo con Davide Roberto. Solo su Mondo Radio, naturalmente.
5: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locognano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locognano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Apriamo con gli esteri. Il leader ucraino Zelensky si è detto all'oscuro della tregua energetica annunciata dal presidente americano Trump su Truth, ma se i russi accetteranno una tregua energetica, l'Ucraina consentirà. Se il presidente Trump l'ha negoziata con Putin, per favore diteci quando inizierà il cessate il fuoco. Noi siamo pronti e l'accetteremo, ha dichiarato il presidente ucraino aggiungendo. L'Ucraina continuerà a difendersi, contiamo sull'aiuto degli Stati Uniti per fermare la guerra.
6: Sale la tensione in Arabia Saudita nel mirino dei ribelli Houthi filo iraniani. Un nuovo attacco ha colpito l'aeroporto di Riyadh. La coalizione a guida saudita ha riferito che un nuovo attacco con proiettile non identificato ha colpito l'aeroporto di Riyadh, provocando un incendio nel Terminal 4. Ieri era stato colpito gravemente il Terminal 3, morte 12 persone, ferite oltre 300. La coalizione ha poi riferito di aver intercettato un missile da crociera vicino allo scalo.
7: Ansia per il Papa. I medici mi hanno trovato un nodulo al polmone allo stato iniziale ben localizzato. Ritengono opportuno intervenire, allora seguendo il loro consiglio ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è programmato per i prossimi giorni, ha annunciato Leone all'Angelus. Al momento la sua agenda resta invariata, a parte gli appuntamenti immediati della prossima settimana. Sarebbe anche confermato il viaggio apostolico programmato per novembre in Perù. Vicinanza e solidarietà dal capo dello Stato Mattarella, dalla Premier Meloni e dalla politica in generale.
6: Attimi di terrore nella frazione di Avenza a Carrara in Toscana. Intorno alle 19.30 di ieri è andata in scena una violenta rapina in una gioielleria. Il tutto è accaduto in pochi minuti. Due malviventi sono entrati in azione, avrebbero colpito più volte il titolare con un'arma e si sarebbero dileguati con il bottino. Tensione anche fuori dal locale, dove un passante sarebbe stato minacciato.
7: Economia. Al netto dell'inflazione, la spesa delle famiglie per i consumi ha registrato tra il 2019 e il 2025 un calo del 9%, pari ad una riduzione virtuale intorno ai 224 euro al mese. Lo riporta il Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi sulla base dei dati Istat. Una famiglia su tre ha ridotto acquisti di cibi e bevande, scendono del 44%, anche gli acquisti per l'abbigliamento, del 38,2% quelli per la cura della persona e del 25,4% per la sanità, mentre il 45% ha modificato le proprie abitudini di viaggio.
6: Il calcio. Dopo lo 0-0 tra Como e Roma, la Lazio all'Olimpico stende il Monza 3-1 e tiene il ritmo dell'Inter a 16 punti, mentre il Monza è sempre fermo a quota 4. Prima vittoria in campionato per il Bologna. Gli emiliani partono forte e vanno in vantaggio al 17esimo con una rovesciata a capolavoro di Orsolini su assist di Cambiaghi. Nella ripresa Lecce trova il pari con Fatà, che sfrutta un'uscita pessima di Pessina su cross di Veiga. A 15 minuti dalla fine il Bologna torna avanti con Enem, che mette in porta il cross basso di uno scatenato Cambiaghi. Dalle 18 in campo Sassuolo-Milan, alle 20.45 Cagliari-Juventus.
7: Ed è tutto, a più tardi.
4: Mondo Radio, dal mondo, musica ed emozioni per la radio. Pubblicità.
8: Hai visto il big sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa. Qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa. Il bello per la casa, il piacere del regalo.
9: Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre. La nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro. Produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
10: Un ottimo stato di salute passa da una sana e genuina alimentazione. Per questo ti consigliamo Avicola Marsilio. Avicola Marsilio è leader da oltre 20 anni per la produzione e vendita di uova locali. Un prodotto sempre fresco e distribuito il giorno stesso della deposizione. Scegli il meglio sulla tua tavola. Scegli Avicola Marsilio. A Tricase, provinciale per Specchia. Aperti dalle 6:30 alle 13.
11: Meglio un uovo fresco oggi e anche domani.
12: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio. Un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Pubblicità.
1: Da Euronics c'è il tasso zero.
2: Tasso zero?
1: Sì, incredibile! Tutto a tasso zero. Smartphone Samsung Galaxy S25 Edge a 69,99 euro al mese per 10 mesi. Lavatrice iSense 10 kg e mezzo a 39,99 euro al mese per 10 mesi.
2: Corro!
1: Aspettami, vengo anch'io!
0: Euronics, altri case e presicce acquarica. Un mondo più avanti. Let's go!
3: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
4: La tua casa, il tuo investimento. Proteggilo e valorizzalo con le pitture, gli smalti e i decorativi di Industria Colori Duri Plastic.
5: Da oltre 50 anni portiamo il colore nelle case con una gamma completa di pitture per esterni ad alto contenuto tecnologico, dotate di proprietà termoriflettenti, antialga, antimuffa, pitture per interni igienizzanti e super lavabili, una linea completa di smalti per legno e ferro, decorativi materici per dare un tocco di classe agli ambienti contemporanei e moderni.
4: Se stai pensando alla manutenzione delle tue mura domestiche o hai semplicemente voglia di rifare il look della tua casa, cerca i prodotti di Industria Colori Duri Plastic nei DP Store, nei DP Elite e nei migliori negozi specializzati.

0: tutta musica. Non si ferma mai. Questa è la tua radio. Solo successi. Grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio.
1: Mondo Radio. No limits. No limits.

0: Uè, hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
1: Ma va, e chi è?
0: Ha appena aperto. Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
1: Ah, ma è McDonald's.
0: Che facciamo? Ci andiamo?
1: Per forza, sto già uscendo, ciao.
2: Vi aspettiamo nel nuovo McDonald's di Surano, strada statale 275, accanto al Gulliver.
3: Create Stitz.
2: Ogni giorno.
3: Ogni giorno.
2: Ogni giorno. Su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente.

0: pubblicità. Con Branca Termoidraulica e Irrigazione puoi risparmiare davvero. Solo per pochissimi giorni Branca a Montesano ti dà la possibilità di avere un pannello solare da 300 litri a soli 290 euro. IVA, trasporto e pratica GSE inclusa nel prezzo. Vieni a vedere i nostri radiatori e termoconvettori efficienti e performanti. Scopri le super offerte di Branca su termocamini, caldaie a biomassa o legna. Branca Termoidraulica e Irrigazione a Montesano Salentino in via Pisanelli 16.
1: Vi aspettiamo a Expo 2000 a Miggiano nel padiglione 4.
2: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
3: Fantastico! E cos'altro offrite?
2: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
3: E il montaggio e lo smontaggio?
2: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
4: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
5: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo. Sabato 17 ottobre alle 20:30 al Cineteatro Lumière di Carmiano, Franco Piana in concerto, in collaborazione con il Comune di Carmiano e il Conservatorio Tito Schipa di Lecce.
6: Vintage. Vintage, i grandi classici.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Il presidente ucraino Zelensky ha ribadito la sua disponibilità a organizzare elezioni in Ucraina qualora ci fosse un cessate il fuoco di 60 giorni con la Russia. Con tutto il rispetto per Trump, spetta la nostra società, al nostro popolo, scegliere l'uno o l'altro leader, ha detto Zelensky dopo l'attacco del tycoon. Poi, come un fulmine a ciel sereno, l'annuncio di una tregua energetica da parte di Trump. Zelensky si è detto all'oscuro della tregua annunciata dal tycoon su Truth, ma se i russi accetteranno una tregua energetica, l'Ucraina acconsentirà. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, continua intanto a mostrare sostegno nei confronti dell'Ucraina e di Zelensky.
1: Il primo ministro polacco Donald Tusk ha dichiarato che un uomo accusato di aver minacciato un attentato contro di lui e il suo ministro della difesa è stato arrestato. Ha scritto Tusk su X, lodando la polizia per la sua azione rapida e decisiva. L'arresto è stato confermato su X anche dal ministro dell'interno polacco Kierwinski.
2: Ansia per la salute di Leone XIV. Il pontefice, dopo la recita dell'Angelus oggi in piazza San Pietro, ha annunciato in diretta che sarà sottoposto ad un'operazione già programmata per la rimozione di un nodulo ad un polmone.
3: I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
1: Incinta al settimo mese, muore con la bambina dopo le dimissioni dall'ospedale. Greta Starita aveva 33 anni ed era residente a Piano di Sorrento. Dopo forti dolori all'inguine si era recata a San Leonardo di Castellammare di Stabia per poi tornare a casa. Poco dopo un nuovo malore, ricovero in rianimazione e il decesso. La procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta, ha disposto il sequestro delle cartelle cliniche. Le due salme saranno sottoposte ad autopsia che dovrà contribuire a chiarire le cause dei decessi.
2: Si è tolto la vita in carcere a Barcellona Pozzo di Gotto, nel messinese, Bessem Slimani, il giovane tunisino che era accusato e aveva confessato l'omicidio di Melissa Echevarria, la quarantenne argentina trovata morta il 12 agosto scorso nel cortile di una palazzina di Via La Farina a Messina. Al 22enne avevano tolto la sorveglianza speciale il giorno prima.
1: I motori in chiusura a Formula 1, Max Verstappen vince a Marina Bay il Gran Premio di Singapore, 17esima gara del mondiale. L'olandese della Red Bull precede Leclerc e Antonelli con Kimi che allunga e avrà il primo match point mondiale al prossimo Gran Premio d'Austin. In MotoGP Marco Bezzecchi torna a vincere dopo un digiuno di 133 giorni e conquista il Gran Premio d'Indonesia davanti alle altre Aprilia di Fernandez, Martin e Ogura. Infine Nicolò Bulega, tanto per cambiare, si è giudicato anche gara 2 del Gran Premio dell'Estoril, 11esimo e penultimo appuntamento del Mondiale Superbike.
2: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
4: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Una radio per tutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: Pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
3: Domenica 25 ottobre, Villa Zaira ospita Sì all'amore, un'intera giornata dedicata a tutte le coppie di futuri sposi. Parteciperanno tutte le aziende leader nel settore del wedding. Alle 16, Sì all'amore show, lo spettacolo dell'amore con sfilate di abiti da sposa, sposo e cerimonia, live concert e degustazioni di numerose prelibatezze del nostro territorio. Per partecipare all'evento richiedi l'invito sul sito www.villazaira.it o chiama al numero 351 47 49 787. Il 25 ottobre diciamo sì all'amore. Villa Zaira si trova in Contrada Fraganite, prolungamento di via Giosuè Carducci tra Maglie e Muro Lecese.
4: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Trecase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Trecase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
5: Per la tua pubblicità su Mondo Radio, Tutti Frutti Pubblicità, 0833 54 60 72.

Nel tuo weekend scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart. Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo Radio.

0: Pubblicità. Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre, la nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro. Produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
0: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
2: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo. Sabato 17 ottobre alle 20:30 al Cineteatro Lumière di Carmiano, Franco Piana in concerto, in collaborazione con il Comune di Carmiano e il Conservatorio Tito Schipa di Lecce.
3: Da Euronics c'è il tasso zero.
4: Tasso zero?
3: Sì, incredibile! Tutto a tasso zero! Smartphone Samsung Galaxy S25 Edge a 69,99 euro al mese per 10 mesi. Lavatrice Hisense 10 kg e mezzo a 39,99 euro al mese per 10 mesi.
4: Corro!
3: Aspettami, vengo anch'io!
5: Euronics, Atri Case e Presicce Acquarica. Un mondo più avanti. Let's go!
6: Mondo Radio Tutti Frutti. Una radio per tutti. Una radio per tutti.

0: Disco Esco di Radio.
1: Ciao, sono Francesco De Siena e vivo e Disco Esco di Radio della settimana su Mondo Radio Tutti Frutti. Buon ascolto.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: pubblicità.
1: Domenica 25 ottobre Villa Zaira ospita Sì all'amore, un'intera giornata dedicata a tutte le coppie di futuri sposi. Parteciperanno tutte le aziende leader nel settore del wedding. Alle 16 Sì all'amore show, lo spettacolo dell'amore con sfilate di abiti da sposa, sposo e cerimonia, live concert e degustazioni di numerose prelibatezze del nostro territorio. Per partecipare all'evento richiedi l'invito sul sito www.villazaira.it o chiama al numero 351 47 49 787. Il 25 ottobre diciamo sì all'amore. Villa Zaira si trova in Contrada Fraganite, prolungamento di via Giosuè Carducci tra Maglie e Muro Lecese.
2: Shakespeare aveva ragione. Siamo fatti della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni, come anche la nostra casa. Nasce da un sogno, un desiderio, da come immagini il tuo modo di vivere. Living Ceramiche trasforma i tuoi sogni in spazi da vivere, con materiali di pregio, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno e soluzioni per architetti e designer. Living Ceramiche, l'eccellenza per la tua casa da oltre 35 anni, a Presicce in Via del Mare. Promozioni speciali da Living Ceramiche. Stufe e camini a partire da 800 euro IVA compresa. E ti finanziamo l'intero importo a tasso zero. Ti aspettiamo in showroom.

Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord schiarite su Alpi e Liguria, nubi irregolari in Valpadana con maggiori addensamenti al mattino sulla pianura veneta senza piogge. Temperature stabili, massime tra 18 e 23 gradi. Al centro nubi irregolari più frequenti sulle zone interne e su basso Lazio. Locali rovesci possibili sull'Adriatico. Temperature stabili, massime tra 20 e 23 gradi. Al sud nubi irregolari più frequenti su basso Tirreno, associate a qualche possibile debole rovescio di pioggia. Temperature stabili, massime tra 20 e 25 gradi.

Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio, una grande radio in tutto il Salento.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato. Scarichi intasati. Fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet. Punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
2: Perché soffrire inutilmente?
1: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
2: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
1: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche arredo bagno, alle porte e finestre. E dove trovo Gesco?
2: Gesco è a Melissano, zona industriale.
1: Come posso contattare Gesco?
2: Puoi chiamare Gesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
1: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!
3: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza! Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa. Qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa. Il bello per la casa, il piacere del regalo.

Inizia adesso una nuova puntata di Tutti Frutti Chart, la speciale classifica di Mondo Radio con le 20 canzoni più trasmesse nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ecco la prima. Posizione numero 20.

Nel tuo weekend scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart. Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo Radio. Tutti Frutti Chart, posizione numero 17.

0: Tutti Frutti Chart, la speciale classifica di Mondo Radio con le 20 canzoni più trasmesse nell'ultima settimana.
1: Pubblicità.
2: Da Euronics c'è il tasso zero.
3: Tasso zero?
2: Sì, incredibile! Tutto a tasso zero. Smartphone Samsung Galaxy S25 Edge a 69,99 euro al mese per 10 mesi. Lavatrice iSense 10 kg e mezzo a 39,99 euro al mese per 10 mesi.
3: Corro!
2: Aspettami, vengo anch'io!
0: Euronics, altri case e presicce acquarica. Un mondo più avanti. Let's go!
4: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo. Sabato 17 ottobre alle 20:30 al Cineteatro Lumière di Carmiano, Franco Piana in concerto, in collaborazione con il Comune di Carmiano e il Conservatorio Tito Schipa di Lecce.
0: Tutti Frutti Chart, posizione numero 14.

0: Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo Radio.
1: Pubblicità. Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buonasera, sulla A14 Adriatica sono segnalate code per traffico intenso in uscita a San Severo. Rallentamenti e code poi sulla Brindisi-Lecce tra Brindisi e il bivio per Tuturano, direzione Lecce. Per lavori vi ricordo che fino alle 6 di domani mattina è chiusa la statale 275 di Santa Maria di Leuca tra Maglie e la provinciale per Scorrano nelle due direzioni. Le deviazioni sono comunque indicate sul posto. Andiamo ora nella città di Lecce e nel polo di Sette Lacquare proseguirà fino al 19 ottobre la manifestazione del Motor Show e per consentire lo svolgimento dell'evento una parte del parcheggio di Largo Vittime del Terrorismo è riservata. Possibili difficoltà di transito in via Cesare Abba. Questa è la situazione al momento. Da Massimo Veschi, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Domenica 25 ottobre, Villa Zaira ospita Sì all'amore, un'intera giornata dedicata a tutte le coppie di futuri sposi. Parteciperanno tutte le aziende leader nel settore del wedding. Alle 16, Sì all'amore show, lo spettacolo dell'amore con sfilate di abiti da sposa, sposo e cerimonia, live concert e degustazioni di numerose prelibatezze del nostro territorio. Per partecipare all'evento richiedi l'invito sul sito www.villazaira.it o chiama al numero 351 47 49 787. Il 25 ottobre diciamo sì all'amore. Villa Zaira si trova in Contrada Fraganite, prolungamento di via Giosuè Carducci tra Maglie e Muro Lecese.
0: Tutti Frutti Chart. Posizione numero 11.

Tutti Frutti Chart, la speciale classifica di Mondo Radio con le 20 canzoni più trasmesse nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, posizione numero 7.

0: Tutti Frutti Chart, la speciale classifica di Mondo Radio con le 20 canzoni più trasmesse nell'ultima settimana.
1: Pubblicità. Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
2: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
3: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
0: Tutti Frutti Chart. Posizione numero 5.

Nel tuo weekend scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart. Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo Radio. Tutti Frutti Chart, le prime tre posizioni. Posizione numero 3.

0: Tutti Frutti Chart. Posizione numero 1.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Tutti Frutti Chart termina adesso. Appuntamento al prossimo weekend con la classifica delle 20 canzoni più trasmesse alla radio. Tutti Frutti Chart, sempre su Mondo Radio.
1: 60-70 Classics, i brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics, solo su Mondo Radio.

due radio, due stili diversi. Mondo Radio e Radio Aurora. Mondo Radio, una radio per tutti. Tanta informazione locale, musica di ieri e di oggi. Radio Aurora, solo musica anni 60, 70, 80 e primi anni 90. La radio dei tuoi giorni più belli. Mondo Radio tutti frutti. Radio, cinema, giornali, grandi eventi e spettacoli dal vivo. Per un preventivo chiamaci allo 0833 54 60 72.

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

Blue Note, tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba, di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare.

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

tutti i giorni, dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

0: Blue Note su Mondo Radio.
1: Blue Note dal 1994, solo su Mondo Radio. Come

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio, una grande radio in tutto il Salento.

0: Mondo Radio Tutti Frutti. Una radio per tutti.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

Questa è Mondo radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 0833 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: 60-70 Classics.
1: 60-70 Classics.
0: I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Every time I decide to go ahead, I pass it anyways. Every time I decide to start.

Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire. Piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio, anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi. E ho imparato che potevo anche sbagliarmi, perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente.